Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

innaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Questa è la radio dei vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: vai via.
1: Radio Vicenza.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Siamo al 10 di agosto, ancora una volta sono le stelle a consigliarci come affrontare al meglio la giornata di oggi. Ariete, vi occorreranno calma e precisione nei movimenti. Toro, studiate con attenzione un piano particolareggiato per oggi. Vediamo poi gli amici dei Gemelli, buttatevi con decisione nelle vostre iniziative. Cancro, la vostra sensibilità vi darà uno stato d'animo un pochino incerto. Leone, è ancora presto per accettare un compromesso. Vergine, reagite prontamente a un pizzico di malinconia ingiustificata. Bilancia, molte cose cambieranno per voi in un prossimo futuro. Scorpione, non parlate troppo di un vostro programma importante, si dice che parlare porta sfortuna, no? Sagittario, evitate chiacchiere e discussioni nell'arco della giornata. Capricorno, impegnatevi a fare un bilancio assolutamente positivo. Acquario, mettete un severo freno alla vostra aggressività e Pesci, una vostra iniziativa sarà ostacolata dalle circostanze. Anche per il 10 di agosto è tutto con l'oroscopo, appuntamento a domani.
1: For a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
2: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Lunedì mattina, eccoci, benvenuti. 222esimo giorno dell'anno, siamo al 10 di agosto. Un'occhiata al sole che è sorto alle 6 e 6 minuti, tramonterà alle 20 e 31. Siamo pronti?

0: 10 di agosto, partiamo dall'anno 258. San Lorenzo, uno dei sette diaconi di Roma, viene martirizzato sulla graticola. 1519, le cinque navi di Ferdinando Magellano salpano da Siviglia per circumnavigare il globo. 1893, Rudolf Diesel fa funzionare ad Augusta il suo primo modello di motore. Per questo motivo il 10 agosto è la giornata internazionale del biodiesel. 1907, giunge a Parigi dopo 61 giorni di corsa a bordo di una delle prime automobili, la Italia, il principe Scipione Borghese, vincendo il raid Pechino-Parigi di ben 14.000 chilometri. 1990, la sonda spaziale Magellano raggiunge Venere. 2010, la pandemia influenzale del 2009-2010, conosciuta come H1N1, viene dichiarata conclusa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
2: Ciao Malocco.

0: E per quanto riguarda gli onomastici, oggi naturalmente 10 di agosto la chiesa ricorda San Lorenzo, diacono e martire.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: del momento dei compleanni VIP di oggi. Facciamo tanti auguri ad Antonio Banderas, nato a Malaga nel sud dell'Andalusia, una delle star di Hollywood che più rappresentano il cinema spagnolo, nato nel 1960. Buon compleanno anche a Lorella Cuccarini, conduttrice televisiva, showgirl, cantante e ballerina, nata nel 1965.
1: Anch'io, baby.

0: il 10 di agosto del 1984 quando usciva Red Hot Chili Peppers, l'album d'esordio dell'omonima rock band fondata a Los Angeles da tre compagni di scuola. Rap, metal, funk e punk, alcuni dei generi muscolati nel disco, che comprende anche Out in Los Angeles, la prima canzone in ordine cronologico incisa dal gruppo. Il disco, dobbiamo dire, non incontrerà il successo sperato, che invece arriverà a cavallo degli anni 90.
1: In questa notte fantastica

Negli anni il 10 di agosto, partiamo dall'anno 258, San Lorenzo, uno dei sette diaconi di Roma, viene martirizzato sulla graticola. 1519, le cinque navi di Ferdinando Magellano salpano da Siviglia per circumnavigare il globo. 1893, Rudolf Diesel fa funzionare ad Augusta il suo primo modello di motore. Per questo motivo il 10 agosto è la giornata internazionale del biodiesel. 1907, giunge a Parigi dopo 61 giorni di corsa a bordo di una delle prime automobili, la Italia, il principe Scipione Borghese, vincendo il raid Pechino-Parigi di ben 14.000 chilometri. 1990, la sonda spaziale Magellano raggiunge Venere. 2010, la pandemia influenzale del 2009-2010, conosciuta come H1N1, viene dichiarata conclusa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: www.radiovicenza.com.
13: Buongiorno Vicenza.
14: Buongiorno Vicenza.
13: La mattinata della radio che parla di te.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza, iniziamo la settimana con le previsioni per città e provincia. Lunedì è una giornata soleggiata e molto calda in pianura, con cielo sereno poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio aumenteranno invece le nubi sulle zone montane, dove potranno svilupparsi locali rovesci o temporali di calore. A Vicenza la temperatura minima sarà intorno ai 24-25 gradi, mentre nel pomeriggio la massima potrà raggiungere i 36-38 gradi, valori leggermente più bassi sulle prealpi e naturalmente in quota. Sulla pianura il rischio di pioggia resterà comunque basso, quindi lunedì ancora caldo intenso e sole prevalente, con qualche temporale possibile soprattutto sui rilievi nel pomeriggio. Per ora è tutto, buona giornata e appuntamento al prossimo Meteo di Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta, fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito Fidas Vicenza.

0: E allora la prossima è la celebre notte di San Lorenzo, la serata tradizionalmente associata all'osservazione delle stelle cadenti, insomma lo sciame delle Perseidi. Oggi si celebra anche la giornata mondiale del leone e con questo siamo arrivati ai saluti, vi auguro una buona giornata.
1: Brioche e cappuccino.

0: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
5: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Qual è la coppia perfetta?
4: Beh, io e te.
3: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
4: Una coppia sveglia per il mattino.
3: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: A lì migliora la vita.
6: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buona giornata a tutti voi. Il traffico in questi minuti si presenta scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Parliamo di lavori sulla 4 Brescia-Padova. Prudenza alla guida, poiché sono possibili disagi tra l'innesto con la A22 e Verona Est in direzione Padova, in direzione Brescia, tra Verona Sud e l'innesto con la A22. Vi ricordo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
6: Radio Vicenza, the new hit.
8: More summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

proprio con questo bel successo degli YouTube, e quindi cominciamo bene col piede giusto. Sicuramente la giornata è il 10 agosto, lunedì, e la settimana che sta cominciando 10 agosto, che poi è la famosa notte di San Lorenzo, no? In cui si vedono le stelle che cadono, che poi non si vedono solamente il 10 agosto in realtà, però vabbè, insomma, storicamente nella notte di San Lorenzo, quella del 10 agosto, si vanno a vedere le stelle cadenti, quindi Pled ci si mette magari in un luogo chiaramente dove c'è poca luce e si osserva il cielo, e soprattutto si esprime un desiderio. Quindi preparate il desiderio per questa sera, mi raccomando, studiateci bene sopra questa cosa qua. Sono Marco Picchio, sto con voi fino alle 9, quindi per le prossime due ore piene di musica, informazione dal nostro territorio e anche, volendo, i vostri messaggi che potete inviare con il WhatsApp al 371 1200 116.

0: Ferrari, che è uno dei successi più grandi, più belli di Gianna Nannini, qui ricantato con Marrakesh, rinfrescato, è ancora bellissimo, devo dire. Sono le 7:15, Radio Vicenza, buongiorno Vicenza continua, e partiamo dalla prima notizia di questa mattina e della settimana, tra le altre cose, che vabbè, insomma, non è che sia una bella notizia: un nuovo assalto alle piscine di Vicenza in viale Ferrarin, finite nel mirino dei ladri per la terza volta nell'arco di un mese. I malviventi hanno portato via migliaia di euro in monete, oltre a costumi e altro materiale. Non si sono limitati al bottino, durante l'incursione sono stati danneggiati anche freezer, diversi locali della struttura, quindi anche atti vandalici. Oltretutto è un episodio che sta creando preoccupazione, che si aggiunge a una serie di furti già avvenuti nelle scorse settimane. Sull'accaduto stanno, chiaramente sono in corso le indagini per cercare di risalire ai responsabili.
1: Questa è la radio dei vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pink Champagne, Sophie and the Giants. Adesso facciamo pausa, torniamo subito a fra poco.
1: Pubblicità. Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusca e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi. E ho imparato che potevo anche sbagliarmi, perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere

0: Che bella disobbedire di Fiorella Mannoia qua su Radio Vicenza al 7:29. Tempo anche del nostro oroscopo, ragazzi, sta per arrivare. Il primo appuntamento è insieme della settimana con i 12 segni dello zodiaco, questi piccoli input che vi lanciamo ogni mattina per affrontare la giornata nel modo migliore. Fra poco.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

Siamo al 10 di agosto, ancora una volta sono le stelle a consigliarci come affrontare al meglio la giornata di oggi. Ariete, vi occorreranno calma e precisione nei movimenti. Toro, studiate con attenzione un piano particolareggiato per oggi. Vediamo poi gli amici dei Gemelli, buttatevi con decisione nelle vostre iniziative. Cancro, la vostra sensibilità vi darà uno stato d'animo un pochino incerto. Leone, è ancora presto per accettare un compromesso. Vergine, reagite prontamente a un pizzico di malinconia ingiustificata. Bilancia, molte cose cambieranno per voi in un prossimo futuro. Scorpione, non parlate troppo di un vostro programma importante, si dice che parlare porta sfortuna, no? Sagittario, evitate chiacchiere e discussioni nell'arco della giornata. Capricorno, impegnatevi a fare un bilancio assolutamente positivo. Acquario, mettete un severo freno alla vostra aggressività e Pesci, una vostra iniziativa sarà ostacolata dalle circostanze. Anche per il 10 di agosto è tutto con l'oroscopo, appuntamento a domani.

0: Sono le 7.37, Mario Froes con Como Uro su Radio Vicenza, chiaramente in Buongiorno Vicenza. Buongiorno a tutti quelli che stanno iniziando la giornata con noi in questa settimana che precede il Ferragosto, quindi molti di voi forse saranno già in ferie, a riposo, tranquilli, o ci state ascoltando anche da qualche località di mare, di vacanza. Fatecelo sapere, dai, al 371-1200-116. Adesso una bella storia di sport e integrazione che arriva da Reggio Calabria e coinvolge anche un volto conosciuto del calcio vicentino. L'ex allenatore dell'ANE, Roberto Breda, ha trascorso 10 giorni insieme a 9 ragazzi palestinesi tra i 16 e i 20 anni provenienti dalla Cisgiordania. Il tecnico ha messo a disposizione la sua esperienza allenando i ragazzi e condividendo con loro non solo il calcio ma anche valori come rispetto, disciplina e lavoro di squadra. Quindi un'esperienza che va oltre il campo e che dimostra come lo sport possa diventare uno strumento per creare relazioni e opportunità.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Che radio ascolti?

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno da Radio Vicenza. Iniziamo la settimana con le previsioni per città e provincia. Lunedì è una giornata soleggiata e molto calda in pianura, con cielo sereno poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio aumenteranno invece le nubi sulle zone montane, dove potranno svilupparsi locali rovesci o temporali di calore. A Vicenza la temperatura minima sarà intorno ai 24-25 gradi, mentre nel pomeriggio la massima potrà raggiungere i 36-38 gradi, valori leggermente più bassi sulle prealpi e naturalmente in quota. Sulla pianura il rischio di pioggia resterà comunque basso, quindi lunedì ancora caldo intenso e sole prevalente, con qualche temporale possibile soprattutto sui rilievi nel pomeriggio. Per ora è tutto, buona giornata e appuntamento al prossimo Meteo di Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta, fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito Fidas.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Traffico in coda per un veicolo fermo in panne sulla A22 del Brennero tra Verona Nord e Daffi in direzione del Brennero. Nel complesso scorrevole la circolazione sulla restante rete autostradale del territorio. Tra i lavori in corso sulla A4 Milano-Venezia segnaliamo la riduzione di carreggiata tra Peschiere e Somma Campagna in direzione Venezia. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Ancora lavori sulla statale 52 Carnica comportano riduzioni di carreggiata in tratti saltuari tra Cimagogna e Santo Stefano di Cadore. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio. Scende la notte.

Le 7.49 ancora buongiorno, questa è Radio Vicenza, abbiamo ascoltato Meteo e Viabilità per tutti gli amici che si stanno mettendo in viaggio, che hanno inforcato l'auto proprio in questo momento. E adesso sentite qua, momenti di apprensione ci sono stati a Recoaro Terme, dove una comitiva di giovani ha accusato un malore durante una giornata al rifugio città di Schio a Campogrosso. Quattro ragazzi sono finiti in ospedale per una sospetta intossicazione. Una ragazza è stata accompagnata in ambulanza al pronto soccorso di Valdagno, mentre gli altri hanno raggiunto la struttura sanitaria autonomamente. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Sono in corso gli accertamenti per capire che cosa abbia provocato il malessere e se possa esserci un collegamento con qualcosa che il gruppo ha consumato.

0: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
1: Pubblicità.
2: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.

0: The Weeknd con Take My Breath, pezzo bellissimo, alle 7.58 quasi qua su Radio Vicenza. Allora, vediamo un po', c'è già pronto il disco Remember, quello che ci porta, cioè che apre, che sblocca il lucchettino dei ricordi ogni ora, no? E quindi ci riporta indietro di tanti anni, un bel successo. Ora vi dico di cosa si tratta, fra poco ci colleghiamo con la redazione per la pagina informativa dall'Italia e dal mondo, questo dopo le 8, dopo il disco Remember che è dei Culture Club. Riascoltiamo Karma Chameleon.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: senza estate. La mattinata con ospiti notizie.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 8:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questi due sono inseparabili.
5: Ma chi? Dove?
4: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litri limone o pesca a 1,59 euro.
5: Una coppia sfiziosa.
4: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
6: Alì, migliora la vita.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi, al via un'altra giornata con il meteo rovente. Bolino rosso confermato in 19 città. Dopo qualche ora di sollievo al nord si annuncia il ritorno dell'alta pressione su tutta Italia fino al 17 agosto, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano. E salgono le preoccupazioni anche per la siccità e le ricadute economiche. Sentiamo Alessandro Cisilin.
9: Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. L'elenco delle città in bollino rosso per il gran caldo è lo stesso di ieri, il che vuol dire che è già terminata la lieve discesa degli ultimi giorni da una situazione che coinvolgeva tutte e 27 le località monitorate a 19, e anzi aumentano le città che tornano a salire dall'allerta gialla a quella arancione. A Bolzano si aggiungono oggi Milano, Brescia, Trieste, Venezia e Verona, e la canicola, dicono i meteorologi, è destinata a protrarsi per l'intera settimana ferragostana, salvo fenomeni temporaleschi, specie nei pressi delle aree alpine e appenniniche, fenomeni del resto di scarso sollievo dinanzi al nodo dei livelli dei fiumi insufficienti, specie nell'area padana, con pesanti rischi anche per i raccolti. E i danni economici non si limitano all'agricoltura: la carenza d'acqua tende a rallentare investimenti, produttività a danno delle imprese e dell'occupazione, ricordano la Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici e il Politecnico di Milano. Da una loro stima, una siccità simile a quella del 2015-18 potrebbe costare l'Italia fino a 74 miliardi di euro, circa il 4% del PIL e quasi 1 milione di posti di lavoro.
8: L'Italia, insieme al mondo dello sport, piange la scomparsa di Livio Berruti, leggendaria medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Aveva 87 anni. Il cordoglio del presidente della Repubblica Mattarella. Il servizio di Gianni De Gaetano.
10: Voleva giocare a tennis, diventò un eroe d'Italia correndo. Livio Berruti, Olimpiadi di Roma 1960, le prime dell'era moderna con la gran cassa della TV. Aveva 21 anni, elegante, con gli occhiali da sole, abbagliò gli specialisti dello sprint, gli americani alti e grossi così, conquistando la medaglia d'oro dei 200 metri, impreziosita in poche ore da due record del mondo, 20:05, il tempo scandito dal rosario laico della gioia.
11: Partenza valida, Berruti è scattato, è già in vantaggio, sta per completare i primi 100 metri, è nettamente in testa, stupenda l'azione di Berruti che ora viene incalzato da Carney. Berruti riesce a conservare il vantaggio, Berruti è medaglia d'oro, ha vinto.
10: Nei giochi di Cassius Clay e Benvenuti di Bichila del Settebello di Pallanuoto, sullo sfondo l'amore con la regina della velocità Vilma Rudolph, Livio Berruti fu simbolo della rinascita del nostro paese, del boom economico, figura altamente rappresentativa dello sport italiano. Il cordoglio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nato a Torino, Berruti, malato da tempo, aveva 87 anni. I funerali si svolgeranno in forma privata.
8: Ed è tutto, a più tardi.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
12: Bentrovati, un saluto a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova si registrano code per il traffico intenso tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sulla 4 in direzione Trieste si rallenta, sempre per il traffico intenso tra il bivio A4 A13 e il bivio A57. Per finire, sempre sulla 4 in direzione Trieste si procede in colonnati per il traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
13: Radio Vicenza, the new hit.
2: Four summer hits.
14: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.
15: Encore un dimanche, je dis ça, cher. Encore un dimanche.

0: Giselle con Dimanche, mi dipil. Eccoci qua che riapriamo. Siamo nella nostra seconda ora, alle 8-9 minuti. Siamo in diretta. Questa è Radio Vicenza, ovviamente. Buongiorno Vicenza, primo appuntamento della settimana. E siamo nella settimana prima di Ferragosto, quindi una settimana particolare di partenze, di esodi, vanno via tutti, le città si svuotano, ma noi abbiamo le nostre app, quindi continuate, mi raccomando, a seguirci anche se andate al mare. Scaricate l'app di Radio Vicenza e portateci con voi sul vostro telefonino. Ripartiamo con la musica, c'è Bob Sinclair.
1: Questa è la radio dei vicentini, la raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Anna, che bella, una tipa come me alle 8:15. Buongiorno Vicenza, continua in questo caldo lunedì di agosto, ancora farà caldo per un po'. Quanto? Non si sa, magari dopo Ferragosto forse respiriamo un po', chissà. Visto che stiamo parlando di caldo, il caldo estremo sta lasciando segnali insoliti anche sulla vegetazione del Vicentino, con le temperature che sono sempre intorno ai 37 gradi e il tredicesimo giorno consecutivo di allerta gialla, diversi alberi stanno già perdendo le foglie, pensate, assumendo un aspetto quasi autunnale. Però non è un anticipo della stagione fredda, ma è una risposta allo stress provocato da caldo intenso e carenza d'acqua. Le piante infatti riducono la superficie delle foglie per limitare la perdita di umidità e cercare di resistere alle condizioni difficili, quindi si difendono realmente. Un'immagine piuttosto particolare per agosto, che racconta quanto questa estate stia mettendo alla prova anche la natura.
1: La radio che parla di te, Radio Vicenza.

0: Facciamo pausa, torniamo fra qualche istante. Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

Sentite quanta bella energia che vi regaliamo ogni mattina. Ecco, noi ci si sveglia veramente, cioè non è che ci si resta addormentati, pronti per affrontare una giornata anche impegnativa, poi soprattutto di questi tempi, no? Siamo nella settimana prima di Ferragosto, quindi se si deve lavorare si è anche un po' così, posso dirlo, un po' sgoglionati, insomma, sì, è caldo e allora ci vuole l'energia giusta e ci pensiamo noi a farvi, a sostenervi in queste giornate. Voi e dal canto vostro potete anche iniziare a seguirci sui nostri canali social. Adesso avete un attimo di tempo, quando prendete in mano il telefonino cercateci su Instagram, su Facebook, cercate i nostri social su cui pubblichiamo un sacco di contenuti veramente molto interessanti, quindi vi aspettiamo lì, ci contiamo, e quindi appena avete un attimo di tempo vi aspettiamo su Instagram e su Facebook.

0: Achille Lauro, bellissima come un immortale, alle 8:33. Adesso purtroppo torniamo a parlare di una tristissima vicenda. Proseguono le indagini sulla morte di Leonardo Cortese. Il 19enne trentino annegato nella piscina di un impianto privato a Montecchio Precalcino. La procura nel frattempo ha aperto un fascicolo per l'omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati il titolare della struttura Due Bagnini come atto di garanzia. L'autopsia è stata effettuata per chiarire le cause esatte del decesso e verificare quanto accaduto quel giorno. Intanto, oggi, 10 agosto, è previsto il funerale del giovane. Gli accertamenti proseguono per ricostruire la dinamica della tragedia e verificare eventuali responsabilità.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: La voce fantastica di Siena Spyro qua su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Vicenza. Adesso una notizia. Vabbè, tutto è bene quel che finisce bene. Un curioso intervento ieri mattina a Rosà, dove un cervo è rimasto bloccato all'interno di una roggia. L'animale era entrato nel corso d'acqua, ma non è poi riuscito a risalire ed è stato trascinato dalla corrente fino a fermarsi contro un ponte in via Capitano Alessio. A dare l'allarme è stato un cittadino che inizialmente aveva scambiato il cervo per un alce. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bassano del Grappa, coordinati con gli esperti per la fauna selvatica, e dopo essere stato sedato il cervo è stato recuperato con l'autoscala arrivata alla Vicenza e l'operazione si è conclusa in poco più di un'ora nel modo migliore. Insomma, quando ci sono di mezzo comunque i nostri amici a quattro zampe, siano essi cani, gatti, cervi, noi siamo qua pronti a dare sempre le notizie. È bello quando finisce tutto bene.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Che bella, niente panico di Gali alle 8.48. Allora, adesso chiudo con questa notizia che riguarda non solamente il nostro territorio, ma tutta Italia e molte parti del mondo. Il cielo ci regala uno degli appuntamenti più attesi dell'estate, perché dopodomani, mercoledì 12 agosto, che è il mio compleanno, quindi è un evento nefasto, non lo so, che coincide, cioè che il proprio compleanno coincida con un'eclissi totale di sole, vabbè, arriva l'eclissi totale di sole. In Italia sarà visibile soltanto in forma parziale, però molto bene, ma nel nord l'oscuramento del sole potrà superare il 90%, quindi praticamente è quasi totale, capito che voglio dire? Nel nord Italia il fenomeno inizierà verso le 19.30 con il sole oramai vicino all'orizzonte e sarà quindi particolarmente suggestivo. La totalità sarà invece visibile lungo una fascia che attraverserà aree di Russia Artica, Groenlandia, Islanda, Portogallo e Spagna. Per chi non potrà osservarla direttamente è prevista anche una diretta online dell'INAF, cercate un attimo, magari fate una googolata, e mi raccomando, per guardarla serviranno gli appositi occhiali per eclissi, mai fissare il sole a occhio nudo. L'appuntamento allora con questo sole che si coprirà più o meno al 90%, quindi tanto, è alle 19.30, dalle 19.30 di mercoledì 12 agosto, ok?
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
7: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: non si poteva chiudere la mattinata che con una canzone più bella, Mattia Bazar ti sento, la voce di Antonella Ruggero è potentissima e forse è una delle più sicuramente una delle più belle voci che abbiamo in Italia. Siamo in chiusura del nostro Buongiorno Vicenza, primo della settimana di oggi 10 agosto lunedì, vi ringrazio per esserci stati e l'appuntamento chiaramente lo rifissiamo per domattina per il nostro consueto primo caffè della giornata a partire dalle 7. Vi lascio con la redazione, pagina informativa delle 9, un bacio da parte di Marco Picchio, ciao!
1: Buongiorno Vicenza!
2: Buongiorno Vicenza!
1: La mattinata della radio che parla di te! Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 9:01.
5: Ora esatta, in collaborazione con...
6: Guarda che bella coppia!
7: Quei due lì davanti?
6: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pote Magnum Algida a gusti assortiti a 2,89€.
7: La coppia dell'estate è perfetta!
6: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
8: Alì migliora la vita.
9: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
10: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Nessun migrante da riprendere dalla Germania. La precisazione del Viminale dopo che Berlino ribadisce che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto UE devono riprendere i trasferimenti verso Italia e Grecia. Con alcuni tra i principali paesi europei, tra cui la Germania, l'Italia considera azzerati tutti i presunti dublinanti arrivati in Europa prima della data del 12 giugno, precisa il Ministero dell'Interno. 19 città con il bollino rosso, oggi si apre una settimana con il promontorio africano in stazionamento sopra il bacino del Mediterraneo che fa parlare le previsioni di caldo opprimente e temperature roventi, valori massimi intorno ai 36-38 gradi praticamente su tutto il territorio nazionale con picchi fino a 39-40 nelle zone più interne del centro Italia. Secondo il programma di osservazione e monitoraggio europeo Copernicus, poi il periodo di giugno-luglio è stato il più caldo mai osservato. A luglio record anche per la temperatura superficiale dei mari. In attesa del riconoscimento ufficiale sarebbe di Marco Di Marcello, uno dei 5 corpi ritrovati ieri nell'area dell'Himalaya in Nepal. Il 37enne alpinista abruzzese era disperso dallo scorso novembre quando una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso 9 persone, di cui 5 italiane, impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Tra i corpi potrebbe esserci anche quello dell'alto atesino Marcus Kirkler. Archiviate le gare di fondo e i tuffi impreziositi dai 5 ori di Chiara Pellacani, agli europei di nuoto di Parigi si alza il sipario sulla piscina, punta di diamante della spedizione azzurra Thomas Ceccon. Sempre oggi a Birmingham inizia la rassegna continentale di atletica, attesa per l'ex Olimpionico Jacobs. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
11: Ben trovati, nuovo appuntamento con la nostra redazione. In apertura la A4 in direzione Trieste si rallenta per il traffico intenso tra Brescia Ovest e Peschiera, tra il bivio A4 A13 e il bivio A57 e tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova, con code segnalate sempre per il traffico intenso alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste vi segnalo code per il traffico intenso tra Terraglio e il bivio A57 A27. Vi ricordo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Infoviaggiando. E tutto più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
12: Our summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
12: Now, a Another summer hits.

0: Buttatevi con decisione nelle vostre iniziative. Cancro, la vostra sensibilità, vi darà uno stato d'animo un pochino incerto. Leone, è ancora presto per accettare un compromesso. Vergine, reagite prontamente a un pizzico di malinconia ingiustificata. Bilancia, molte cose cambieranno per voi in un prossimo futuro. Scorpione, non parlate troppo di un vostro programma importante, si dice che parlare porta sfortuna, no? Sagittario, evitate chiacchiere e discussioni nell'arco della giornata. Capricorno, impegnatevi a fare un bilancio assolutamente positivo. Acquario, mettete un severo freno alla vostra aggressività e Pesci, una vostra iniziativa sarà ostacolata dalle circostanze. Anche per il 10 di agosto è tutto con l'oroscopo, appuntamento a domani.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
3: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
2: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Ascolti.
3: Pubblicità.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Domenica 23 agosto vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole, colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque connettiamo forte.
9: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza, iniziamo la settimana con le previsioni per città e provincia. Lunedì è una giornata soleggiata e molto calda in pianura, con cielo sereno poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio aumenteranno invece le nubi sulle zone montane, dove potranno svilupparsi locali rovesci o temporali di calore. A Vicenza la temperatura minima sarà intorno ai 24-25 gradi, mentre nel pomeriggio la massima potrà raggiungere i 36-38 gradi, valori leggermente più bassi sulle prealpi e naturalmente in quota. Sulla pianura il rischio di pioggia resterà comunque basso, quindi lunedì ancora caldo intenso e sole prevalente, con qualche temporale possibile soprattutto sui rilievi nel pomeriggio. Per ora è tutto, buona giornata e appuntamento al prossimo Meteo di Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta, fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito Fidas Vicenza.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Sulla A4 Milano-Venezia al confine con la Lombardia, rallentamenti per traffico intenso tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda verso Venezia. Proseguendo nella stessa direzione, quindi verso Venezia, si rallenta sempre per traffico tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e quello per la tangenziale di Mestre. Proprio sulla tangenziale di Mestre troviamo code per traffico tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno in quest'ultima direzione. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano invitiamo alla prudenza per un mezzo in panne all'uscita di Godega in direzione Portogruaro. Ancora sulla A28 per traffico intenso ci sono code in uscita alla barriera di Portogruaro. Ci spostiamo sulla A22 del Brennero, traffico rallentato tra Verona Nord e Ala Avio in direzione del confine di Stato. Trafficata infine anche la statale 51 d'Alemagna tra Ponte nelle Alpi e Longarone verso Cortina. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz, pero por

Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.

0: pubblicità.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Remember. Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco!
3: Ma no, qui, nel carrello da Ali all'Iper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
4: Una coppia tradizionale perfetta!
3: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
5: Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. No ad una immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Così la Premier Meloni, che si fa viva su Instagram con un messaggio congiunto all'Europa con la collega danese Mette Frederiksen, mentre si rialza l'attenzione su Ceuta, dove secondo indiscrezioni i servizi segreti che monitorano il TamTam social temono un'altra entrata di massa intorno a Ferragosto. Popolazione di Ceuta in piazza per chiedere allo Stato spagnolo una risposta alla situazione. Non sottovalutiamo i rischi del terrorismo internazionale, si fa sentire anche il vice premier, ministro degli esteri Tajani, che non rinuncia ai controlli dalla Spagna, che creano tensioni con Madrid. Lo stop di Schengen rimarrà fino al 15 agosto, precisa. E rimane alta la tensione anche tra Italia e Germania sulla gestione dei richiedenti asilo. Pronta la replica del Viminale dopo che il cancelliere tedesco Merz non ha escluso respingimenti verso il nostro paese e la Grecia in applicazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Non c'è alcun dublinante da riprendere da Berlino dopo gli ultimi accordi sulle migrazioni, specifica. L'Etna continua a creare problemi per i viaggiatori dopo un weekend di chiusure, ritardi e cancellazioni nello scalo di Catania. Sospese le operazioni di volo ancora fino alle 17 di oggi. Non si ferma infatti l'attività esplosiva del cratere Voragine, accompagnata da emissioni di cenere. E si apre una nuova settimana di caldo estremo sulla penisola, oggi 19 le città con il bollino rosso, mentre si allontana la breve tregua per piogge e temporali al nord. L'Agenzia Climatica Europea Copernicus certifica che le ondate di calore che hanno colpito quest'estate l'Europa occidentale hanno infranto il record delle temperature nel periodo di giugno-luglio stabilito nel 2022. E nel mese di luglio è stata registrata la temperatura media della superficie dei mari più alta di sempre. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben trovati. Sulla A4 Brescia-Padova il traffico rallentato per il traffico intenso tra Brescia Ovest e Peschiera, in direzione Trieste. Nella stessa direzione, sempre sulla A4, si rallenta tra il bivio A4-13 e il bivio A57. Ancora sulla A4 verso Trieste si procede in coda per il traffico tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano in direzione del bivio A4 è segnalato un veicolo in panne in uscita a Godega. Traffico intenso sul nodo A4 A23 in direzione Trieste con code allo stesso casello. Da pochissimo è segnalato anche traffico intenso al nodo di Porto Gruaro A4 A28. Sulla tangenziale di Mestre verso Trieste si procede in coda per il traffico tra Terraglio e il bivio A57 A27. Per scaricare in ogni momento la situazione del traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Anche oggi parola d'ordine, tanta bella musica. Arrivare qui in radio praticamente in anticipo, partendo alla stessa ora, proprio perché non c'è nessuno per strada. Ma del resto, miei cari, è agosto, le città si svuotano, poi insomma è una settimana particolare questa, quella che ci porterà anche a Ferragosto. E allora benvenuti dalla Vale, miei cari, noi non vi molliamo, la nostra estate è essere qui in radio, il mio mese d'agosto è essere qui in radio, poi ovviamente è finito, scappo, vado a fare un sacco di altre cose, ma con gli amici mi sono presa vacanza da tutto il resto, quindi piscina, mare, aperitivi con gli amici questa sera, domani sera ad oltranza, via. Ecco le mie vacanze, pseudo vacanze. E allora, miei cari, dai che sono qui pronta ad iniziare anche questo lunedì.

0: così siete su Radio Vicenza, ci state ascoltando magari in DAB, ci state ascoltando in FM, magari ci state portando con voi in vacanza con la nostra app, diteci tutto, perché come sempre io aspetto un saluto, un messaggio, quello che avete da raccontarci e da dirci, al nostro WhatsApp al 371 1200 116.
1: Tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Da lì all'Iper fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte Arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Domenica 23 agosto vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole, colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: l'estate è sicuramente momento di relax, momento di vacanza, momento per staccare la spina. Invece per molti attori è il momento proprio di mettersi al lavoro. Sono in corso un sacco di riprese da nord a sud e quindi parliamo e parleremo di tutti quei film e di tutte quelle serie televisive che presto vedremo. A fra poco!
1: Tutti in centro!

0: Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Ascolti. In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: Chelsea, che bella musica, quanti bei pezzi anche oggi via via sono stati selezionati proprio per accompagnarvi. E fra questi, miei cari fanciulli, sono qui pronta anche a raccontarvi tutto quello che accadrà nella prossima stagione, quella invernale, dove magari al cinema ritroveremo anche un Leonardo Pieraccioni in super forma. Eh sì, perché sono tuttora in corso a Roma le riprese di Un Weekend Artificiale, la nuova commedia diretta interpretata da Leonardo Pieraccioni. Nel cast c'è anche Herbert Ballerina e poi Ceccarini, Tosca d'Aquino, Giovanni Esposito e molti altri, con la partecipazione anche di Giorgio Panariello. Il film è scritto interamente da Pieraccioni e mi andrà a raccontare la storia di Leonardo, un parrucchiere fiorentino invitato con altri 6 sconosciuti in una lussuosa villa per prendere parte ad un esperimento unico, scoprire chi tra loro è un umanoide creato con l'intelligenza artificiale. Un weekend dunque tra sospetti, equivoci, emozioni e colpi di scena, fino a quando saranno i sentimenti e la vita vera a mandare tutto in tilt. Il film arriverà nelle sale italiane il prossimo 19 di novembre.
1: Tutti in centro!

0: parlando di cinema, magari film che diventeranno cult, film che avranno un grande successo, e se ne è parlato tanto delle riprese di Bentornati al Sud, terzo capitolo della celebre saga che riporta insieme alcuni dei volti più amati di questa serie. Nelle foto che sono circolate dal set compaiono Angela Finocchiaro, Claudio Bisio, che sono i protagonisti di una delle commedie italiane di maggior successo di questi ultimi anni. Allora preparatevi, perché questo film arriverà a Natale nelle sale cinematografiche italiane, riportando sul grande schermo l'atmosfera, l'umorismo e i personaggi che hanno conquistato il pubblico sin dal primo capitolo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Ascolta Radio Vicenza in streaming. www.radiovicenza.com.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 11:03.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Qual è la coppia perfetta?
5: Io e te.
4: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
5: Una coppia sveglia per il mattino.
4: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: A lì migliora la vita.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati in apertura, vi segnalo un incidente avvenuto sulla 4 in direzione Trieste tra il bivio A4 A13 e il bivio A57. Massima prudenza alla guida in questo tratto autostradale. Si registrano code per il traffico intenso in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio A57. Rallentamenti per il traffico segnalati tra Brescia Ovest e Sirmione nella medesima direzione, con code in uscita allo svincolo di Peschiera. In entrambi i sensi. Restiamo sulla A4. In direzione Trieste sono segnalate code per il traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Redi Puglia e la barriera di Trieste Lisert, con code in uscita segnalate allo svincolo Redi Puglia. Traffico intenso sul nodo A4 A23 in direzione Trieste, con code al casello stesso. È segnalato traffico intenso anche al nodo di Porto Gruaro A4 A28. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Now, time for a summer hit.
12: Radio Vicenza, the new hit.
11: Our summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Ma che bella la nostra mattinata, ma che bello il nostro tutti in centro, che ha già concluso la prima oretta, miei cari. Abbiamo dato spazio alla

0: Senti qui che sound, e poi devo salutare un sacco di voi, popolo della radio, io vi abbraccio, facciamo questo abbraccio collettivo, Gianni, Francesca, Pamela, Paolo, Rosy, poi aspetta c'è Susi che ci fa un sacco di bei complimenti e voleva salutare Marco, Giovanni, insomma ci siete dei nostri e questo mi fa un sacco piacere, e continuate mi raccomando a dir la vostra, un film che magari vorreste rivedere o un film che vorreste tornasse al cinema, magari anche ristrutturato, perché no, perché ogni tanto fanno anche queste cose. Io invece oggi vi sto parlando di novità. Aldo, Giovanni e Giacomo sono pronti anche loro a tornare sul grande schermo. Si intitola Magari un'altra volta, il loro nuovo film che arriverà nelle sale italiane il 28 gennaio 2027. Dopo oltre 30 anni di carriera e una lunga serie di successi, Aldo, Giovanni e Giacomo sono pronti a regalare al pubblico una nuova storia fatta di ironia, amicizie e situazioni esilaranti. L'attesa a quanto pare è già altissima tra gli appassionati, curiosi di scoprire questa nuova avventura cinematografica che li vedrà ancora una volta protagonisti insieme.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità. Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, lunedì 10 agosto, a cura di Martino Montagna. Grave incidente ieri poco dopo mezzogiorno in via Caberlaba ad Asiago. Un ciclista è stato trovato a terra e soccorso dopo una caduta. È stato trasferito all'ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa. La dinamica resta da chiarire. Dai primi accertamenti della polizia locale sembrerebbe trattarsi di una caduta autonoma. Quattro giovani tra i 25 e i 30 anni sono finiti in ospedale dopo aver accusato i sintomi di una possibile intossicazione alimentare al bivacco del rifugio Città di Schio a Campogrosso di Recuaro. La richiesta di aiuto è scattata intorno alle 2 di notte. Una ragazza è stata trasportata in ambulanza a Valdagno. Gli altri tre hanno raggiunto l'ospedale autonomamente. Paura ieri notte sul Pian della Bala a Pieve del Grappa per un ciclista olandese di 47 anni, inseguito da alcuni cani, probabilmente a guardia delle greggi. L'uomo, spaventato, si è rifugiato nel bagagliaio aperto di un pick-up. Soccorso alpino e carabinieri lo hanno raggiunto, caricato a bordo con la bicicletta e accompagnato alla sua auto a Semonzo. Singolare intervento dei vigili del fuoco a Rosà, intervenuti per recuperare un cervo rimasto bloccato in una roggia, dopo essere stato trascinato dalla corrente fino ad un ponte in via Capitano Alessio. Il cervo è stato sedato e recuperato con l'autoscala arrivata dalla centrale di Vicenza. L'intervento si è concluso in poco più di un'ora. Venerdì 14 agosto alle 21 al Parco della Fabbrica Alta a Schio arriva il concerto di Una notte di mezza estate, un galà lirico con l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta diretta da Gerardo Felisatti. In programma Verdi, Puccini e Bizet con tre solisti internazionali e i racconti di Elena Filini. Biglietti a 10 euro, ridotti a 5 e gratuito per gli under 18. In caso di maltempo, appuntamento al Teatro Civico. Ci fermiamo qui con questo appuntamento flash, ma torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla A4 Milano-Venezia al confine con la Lombardia, rallentamenti per traffico intenso tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda verso Venezia. Proseguendo nella stessa direzione, quindi verso Venezia, si rallenta sempre per traffico tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e quello per la tangenziale di Mestre. Proprio sulla tangenziale di Mestre troviamo code per traffico tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno in quest'ultima direzione. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano invitiamo la prudenza per un mezzo in panne all'uscita di Godega in direzione Portogruaro. Ancora sulla A28 per traffico intenso ci sono code in uscita alla barriera di Portogruaro. Ci spostiamo sulla A22 del Brennero, traffico rallentato tra Verona Nord e Ala Avio in direzione del confine di Stato. Trafficata infine anche la statale 51 d'Alemagna tra Ponte nelle Alpi e Longarone verso Cortina. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: preparatevi perché ci sono tanti ritorni e quindi ci sarà una stagione invernale degna di nota. Tanti comici che tornano al cinema per regalarci delle belle avventure. Anche Ficarra e Piccone sono pronti a tornare al cinema con una nuova commedia. Si intitola La notte delle fragole. Il nuovo film del celebre duo siciliano arriverà nelle sale italiane il 29 di novembre. Dopo il grande successo dei loro precedenti lavori, Ficarra e Piccone sono pronti a conquistare ancora una volta il pubblico con il loro inconfondibile mix di comicità, di riflessione, di ironia. E anche in questo caso l'attesa è già alta per scoprire la nuova storia firmata dai due attori e registi, protagonisti di alcune delle commedie italiane con più incassi degli ultimi anni.
1: Tutti in centro!

0: come sta passando veloce il tempo, tanta musica, tante chiacchiere nel nostro lunedì, un inizio di settimana scoppiettante, a capire e vedere quanti e quali film ritroveremo questo inverno, quando il caldo di quest'estate magari già ce lo saremo dimenticati. Ma non finisce qui, perché non solo cinema, ma fra poco anche televisione.
1: Tutti in centro!

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza. Iniziamo la settimana con le previsioni per città e provincia. Lunedì è una giornata soleggiata e molto calda in pianura, con cielo sereno poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio aumenteranno invece le nubi sulle zone montane, dove potranno svilupparsi locali rovesci o temporali di calore. A Vicenza la temperatura minima sarà intorno ai 24-25 gradi, mentre nel pomeriggio la massima potrà raggiungere i 36-38 gradi, valori leggermente più bassi sulle prealpi e naturalmente in quota. Sulla pianura il rischio di pioggia resterà comunque basso, quindi lunedì ancora caldo intenso e sole prevalente, con qualche temporale possibile soprattutto sui rilievi nel pomeriggio. Per ora è tutto, buona giornata e appuntamento al prossimo Meteo di Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta, fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: estate, quella che passate con noi di sottofondo, al lavoro, in vacanza, ce lo direte al nostro WhatsApp al 371 1200 116. Per intanto, miei cari, godetevi i nostri prossimi successi, quelli che ci porteranno a mezzogiorno.
1: Tutti in centro.

0: guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
1: Pubblicità. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzogiorno.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questi due sono inseparabili.
4: Ma chi? Dove?
3: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'Estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
4: Una coppia sfiziosa.
3: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati in apertura la A4. In direzione Trieste si rallenta per il traffico intenso tra Brescia Ovest e Sirmione, con code segnalate in uscita al casello di Peschiera del Garda, in entrambi i sensi. Nella medesima direzione, lo ricordo, verso Trieste, sempre sulla A4, si procede in coda tra Padova Est e il bivio A57 per il traffico intenso e tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. E ancora code sono segnalate tra Reli Puglia, la barriera di Trieste, l'Isert. È segnalato un veicolo in avaria tra Cessalto e San Donà di Piave. Traffico intenso sul nodo A4-A23 in direzione Trieste, con code allo stesso casello. Ed è da poco segnalato anche traffico intenso al nodo di Porto Gruaro, A4-A28. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Strade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
7: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
1: Nuovamente insieme con Martino Montagna e le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi lunedì 10 agosto. Paura nella notte durante il weekend a Sarcedo, dove alcuni minorenni hanno inscenato una pericolosa sfida fingendo di gettarsi sotto le auto in transito. È accaduto all'incrocio principale di via Santa Maria, con automobilisti e residenti allarmati fino alla chiamata al 112. La sindaca Anna Maria Pavan ha definito il gesto sconsiderato. Altro weekend impegnativo per il soccorso alpino veneto, anche sulle montagne vicentine. A Valdagno, in una zona boschiva della frazione di Novale, i soccorritori hanno recuperato una 78enne scivolata per una ventina di metri in un dirupo. Nel bellunese, un 33enne di Sant'Orso è stato punto dalle vespe lungo il sentiero tra Passo Fedaia e Rifugio Padon e trasportato in ospedale per accertamenti. Incendio ieri pomeriggio a Chiampo, dove le fiamme hanno interessato la legnaia di un casale disabitato, utilizzata come deposito di legna da ardere. L'allarme è scattato intorno alle 15. Sul posto 8 vigili del fuoco con un'autobotte da Arzignano e dalla centrale di Vicenza. Nessun ferito, ancora da chiarire le cause del rogo. Sono state prorogate fino al 5 settembre le modifiche alla viabilità in Piazzale De Gasperi a Vicenza per i lavori di riqualificazione. Viale Roma resta chiuso all'altezza del garage Castello. Doppio senso in corso San Felice Fortunato, dove restano vietati sosta e transito delle biciclette. Ad Arsiero è pronta a riaprire la storica ferrata del Monte Cimone. I lavori sono ormai conclusi, manca soltanto il collaudo, che dovrà essere effettuato da una guida alpina professionista. Previsto a breve anche un incontro in comune. L'obiettivo è rendere nuovamente percorribile la ferrata già a settembre. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
2: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
3: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
2: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
3: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
4: Senti quanti successi, senti che bella estate state vivendo con la nostra bella musica di sottofondo. E se per quanto ci riguarda si pensa appunto alle vacanze, allo staccare dal lavoro, beh, gli attori sono impegnati proprio in questo periodo invece nei vari set cinematografici o televisive. Infatti in questa estate 2026 sono ufficialmente iniziate anche le riprese ad Orvieto de Un Mondo Bellissimo. È praticamente una nuova serie televisiva con Vanessa Incontrada. Le riprese proseguiranno per il mese di agosto e il film arriverà, la serie televisiva arriverà nel 2026 in prima serata su Canale 5, nella speranza che la prima serata venga un po' anticipata. Per l'attrice questo nuovo impegno è un consolidamento del suo successo nella fiction Mediaset, visto che in autunno la rivedremo anche nei panni della scrittrice detective Per caso in Erika.
3: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

serie diventata sicuramente cult è quella di Sandokan, che abbiamo amato ovviamente nella versione originale di Kabir Baby, ma che non abbiamo assolutamente disprezzato nella versione con Jeanna Yamanna. Anzi ragazzi, visto il successo avuto nella prima stagione, è confermato Sandokan 2. Jeanna Yamanna ha confermato che ci sarà, ma non ha nascosto un certo fastidio per i tempi della televisione italiana. L'attore turco, ormai legatissimo al ruolo della tigre della Malesia, ha parlato della seconda stagione e ha lanciato una frecciata abbastanza chiara al sistema produttivo del nostro paese, che secondo lui procede un po' troppo con lentezza rispetto alla Turchia. Ma qui si sa che abbiamo i tempi un po' biblici, con calma se fa tutto. Sandokan 2 è uno dei progetti più attesi dai fan di Jeanna Yamanna. La prima stagione ha riportato in TV un personaggio leggendario rimasto nell'immaginario italiano anche grazie alla storia interpretazione di Kabir Bedi negli anni 70. Jeanna Yamanna, che nel frattempo fa sessioni di allenamenti, ha perso un po' di peso, sta lavorando sulla lingua, coreografie, cavallo, fisicità da pirata, insomma di nuovo una costruzione del personaggio, quindi non è il classico impegno da fiction girata in scioltezza e quindi

0: sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da Ali a Lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Domenica 23 agosto vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole, colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Quando parliamo di televisione, spesso e volentieri parliamo di quanto le fiction inizino tardi, alle 22, uno ha sonno, il giorno dopo deve lavorare, quindi fa fatica ad arrivare fino alla fine. Molti attori hanno protestato, fra questi anche Sabrina Ferrilli, e attenzione perché ho delle novità per lei, perché A Testa Alta 2 si farà. La conferma è arrivata direttamente da Sabrina Ferrilli durante la seconda registrazione di Tu sì che vales. La trama, intitolata provvisoriamente A Testa Alta il coraggio di una madre, si concentrerà sul rapporto tra la protagonista Virgilia Terzi, appunto Sabrina Ferrilli, e il figlio Rocco. Anche se questi sono i primi rumors, ovviamente, per quanto riguarda la data di messa in onda ufficiale o se ci saranno novità sul cast, è un po' presto da dire, ma noi siamo qui ad indagare.
13: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

Sì, miei cari, siamo ad un passo anche dal salutarci. Qui stiamo ascoltando un sacco di bella musica. Io starei qui ad oltranza e poi ho un sacco di novità da proporvi per quanto riguarda non solo il cinema, come abbiamo iniziato, ma anche la televisione. Del resto, insomma, i palinsesti autunno/inverno 2026-2027 sono stati presentati e quindi ci sono parecchie novità interessanti.

0: Mi piace tanto. E allora eccoci qua a parlare anche di Grey's Anatomy, che è stata ufficialmente rinnovata per la 23esima stagione e andrà in onda prossimamente nell'autunno 2026. Tra l'altro la ABC ha annunciato anche un nuovo spin-off prodotto proprio dagli stessi sceneggiatori e produttori di Grey's Anatomy, sempre ambientato in un ospedale rurale del Texas, la cui nascita è prevista per il 2027. E quindi in questo caso aspetteremo novità. Ma c'è una novità, perché per quanto riguarda l'ospedale di Grey's Anatomy, voi lo sapevate che esiste davvero, solo che non si trova a Seattle, ma è al Care Center a Knob Hill in California. È un ambulatorio, tuttora un ospedale usato dai veterani, e sono state girate tutte le scene esterne e alcuni interni che appunto hanno fatto la storia del medical drama. È tutto dalla Vale, a domani, certo, ciao!
1: Tutti in centro!

0: gira.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque connettiamo forte.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Guarda che bella coppia!
4: Quei due lì davanti?
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pot Magnum Algida da gusti assortiti a 2,89€.
4: La coppia dell'estate è perfetta!
3: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Nuovi aggiornamenti per oggi lunedì 10 agosto a cura di Martino Montagna da Vicenza e provincia. Ha violato la misura cautelare che gli imponeva di restare a 1000 metri dai familiari e di non avvicinarsi ai luoghi da loro frequentati. È successo a Grisignano di Zocco, dove i carabinieri di Camisano hanno arrestato un 32enne italiano con precedenti specifici. L'uomo era riuscito ad entrare nell'abitazione dei familiari che hanno chiamato i militari e lo hanno bloccato all'interno della casa. Incendio all'alba di oggi a Vicenza in strada 7K. Poco dopo le 6 i vigili del fuoco sono intervenuti con 3 mezzi per domare le fiamme che hanno coinvolto un'auto e altre 2 vetture parcheggiate nelle vicinanze. I mezzi sono andati quasi completamente distrutti. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Sul posto anche i carabinieri. Ferragosto all'insegna della cultura a Vicenza. Sabato 15 agosto saranno aperti tutti i musei civici, dal Teatro Olimpico a Palazzo Chiericati fino alla Basilica Palladiana. Previste anche mostre ed esposizioni, mentre alcuni spazi climatizzati e aree verdi offriranno sollievo dal caldo. Aperti anche Gallerie d'Italia, Palladio Museum e Museo del Gioiello. Da Vicenza alla Romagna, nel segno della storia, artisti, artigiani e rievocatori vicentini saranno protagonisti della 37esima edizione del Palio de Lodaino a Mondaino, nel Riminese, dal 20 al 23 agosto. In arrivo anche rappresentanti da Venezia, insieme ad oltre 100 partecipanti dall'Italia e dall'Europa. Per 4 giorni il borgo tornerà nel 400. Asiago Live torna domani sera in Piazza Carli con Cristiano De André e il De André canta De André Best of Tour 2026, un viaggio nella poesia e nelle canzoni di Fabrizio De André tra amore, guerra, politica e umanità, interpretate dal figlio Cristiano. Appuntamento alle 21. Asiago Live proseguirà poi con Enrico Nigiotti, Giorgio Panariello e The Colors. Termina qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentornati in nostra compagnia. Risolto l'incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra San Stino e Bivio A28, il traffico resta intenso in direzione Trieste, con code tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza, tra San Giorgio di Nogaro e A23 e tra Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert. Sul tratto Padova-Venezia rallentamenti, anche qui per traffico sostenuto tra innesto A13 e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. E sul tratto Brescia-Padova della 4 si rallenta con code tra Brescia Est e Sirmione verso Venezia. Per conoscere tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: È lunedì, amici, innanzitutto lasciatemelo dire, un buon inizio di settimana e ben ritrovati con Maurizio Rossi. Parte la nostra trasmissione, altra settimana davvero calda, non solo dal punto di vista meteorologico, ma per quello tecnologico. Questa Radio Web, mettetevi comodi perché oggi avremo delle grandi novità, ne parleremo fra poco.
0: Radio Vicenza,

E nella trasmissione di oggi, amici, di sorprese ne troveremo, come sentite un po' qua, Windows 7, ve lo ricordate? Il sistema operativo che vorrei, come qualcuno direbbe. Che cosa c'è di nuovo? Che cosa c'è di strano? C'è un concept, ve ne voglio parlare perché veramente questa notizia, diciamo, per gli amanti di questo sistema che abbiamo utilizzato per anni, anche quando magari era il momento di migrare a un sistema superiore, ecco, chi ha avuto modo quindi di trascorrere un po' come me qualche anno in compagnia di Windows 7 sul proprio PC lo ricorda come uno dei migliori sistemi operativi mai confezionati dalla Microsoft. È arrivata dopo l'esperienza disastrosa del predecessore Vista, vi ricordate? Fare di meglio non era poi così difficile, ma andò oltre le aspettative, questo in termini di stabilità ed esperienza d'uso. E se tornasse? Beh, chiariamo subito che Windows 7 Remastered è solo, come dicevo, un concept, un esercizio di stile, quindi non lo vedremo in esecuzione sui nostri schermi. Io oserei anche aggiungere, purtroppo, perché l'autore è ancora una volta AR4789, che sul canale YouTube ha proposto in passato dei video simili con protagonisti Windows Classic Remastered, Windows 12, Windows 12 Mobile. Ecco, in questo caso l'interfaccia è stata resa, diciamo così, molto moderna con l'impiego del Fluent Design, effetti quindi di trasparenza, angoli arrotondati messi un po' ovunque, poi è tornato il pulsante Start nella forma classica a cerchio, poi anche il logo del sistema operativo che è stato svecchiato. Insomma, sta circolando veramente questo video che è accattivante, vi dico la verità. C'è l'icona del browser che è un po' a metà strada tra quella di Internet Explorer e dall'attuale Edge, altri elementi poi che vale la pena segnalare che sono Explora File, la ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale oramai immancabile, via via poi anche il pannello di controllo di un tempo per un'integrazione completa con le impostazioni, poi spazio a gadget, qualcosa di simile insomma all'evoluzione dei widget. Oh, lo sapete che veramente io che ho avuto modo di vederlo, questo veramente non si può avere, no, perché veramente è molto molto accattivante, credetemi.

0: Questa, amici, è Radio Web, dai, che abbiamo iniziato da poco. Siamo intervallati anche da ottima musica che sto vedendo qui in playlist. Ora però parliamo di prodotti, perché Mac, sì, signori miei, la Microsoft si apre in circa 6,5 secondi sul MacBook Air 5. Ecco, sul Surface di Microsoft con lo stesso software e la stessa quantità di memoria servono invece 12 secondi, quasi il doppio. Questo è un risultato difficile da giustificare, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione di punta di Microsoft sul suo stesso hardware. A misurarlo è stato PhoneBuff, canale YouTube specializzato in test comparativi controllati. Ecco, il confronto tra il Surface e il MacBook Air M5 è stato impietoso. Ciò significa che il portatile Apple supera quello della Microsoft nella maggior parte dei test. I risultati mostrano quindi un vantaggio costante per il MacBook Air M5 in Microsoft Word. Il portatile diciamo che apre un documento in circa 6,5 secondi contro i 12 invece del Surface Laptop. Ecco, nell'estrazione del file il divario poi aumenta, meno di 10 secondi per il Mac contro oltre 40 secondi per il Surface, circa 4 volte più lento. Anche con Adobe Premiere Pro, MacBook Air risulta nettamente superiore. Adesso mi fa tornare un po' in mente quando noi invece dovevamo caricare i programmi e avevamo il floppy. E lì si doveva aspettare.
1: Radio Vicenza.

E ancora le tecnologie, amici, in questa puntata. Si chiama Hideo Kojima. Ecco, non è un personaggio banale, e questo lo ha sempre dimostrato con le sue opere. E insomma, qualcosa ci dice che prima o poi vedremo anche al cinema. E lo fa di nuovo con il lancio di Instant Disk Audio CP1 Death Standing Model 2. Che cos'è? Che cos'è? È un nome chilometrico per un lettore CD dalla scocca arancio e semitrasparente proposto in edizione limitata, ispirato proprio ad alcuni elementi distintivi tratti dal suo ultimo gioco. Il design è ispirato al BB Pod, che insomma chi conosce bene, chi l'ha provato, la capsula che contiene il Bridge Baby, ha una colorazione esclusiva, un packaging studiato per l'occasione, include anche delle cartoline che possono essere inserite nella parte frontale per personalizzarla. Insomma, dal punto di vista delle caratteristiche può leggere qualsiasi CD audio e gli MP3, non manca nemmeno la connettività Bluetooth, alla quale affidarsi come alternativa al jack audio per le cuffie cablate. Una batteria che è da 1800 mAh, che si ricarica tramite la porta USB-C e offre l'autonomia che arriva fino alle 8 ore. Insomma, le dimensioni poi sono 160x140x26 mm, il peso si attesta a 300 grammi. Poi in basso a destra trovate un indicatore per il numero della traccia riprodotta e i pulsanti fisici che sono anche nella parte frontale. Beh, devo dire che è molto molto carino, mi fa tornare un po' in mente magari, sì, l'evoluzione del Walkman.

0: E dopo la musica ritorniamo, si continua ancora nella nostra puntata di Radio Web. Sentite un po' qua. Eh sì. Voi che amate giocare con l'Xbox, insomma, quella che con il lettore disco costava $499 al lancio, poi il prezzo che è salito a $599. Ebbene, attenzione, perché da questo mese costa pure di più, 799,99 centesimi di euro. E in meno di 6 anni il prezzo sarebbe aumentato del 60%. La versione digitale sarebbe poi passata dalle vecchie 549 alle 749 euro. Serie S da 512 giga, la console economica, insomma, che sarebbe passata dai 299,99, adesso diciamo anche 300, ai 500 euro. Gli aumenti che non hanno risparmiato nel Regno Unito, negli Stati Uniti tuttavia il mercato europeo che ha registrato i rincari più pesanti. Ecco, dovete sapere che l'intera industria dell'elettronica di consumo sta lottando con l'attuale crisi dei componenti, ma gli effetti si fanno sentire anche sulle console, come ha detto la Microsoft. La crisi della RAM con Samsung, che avrebbe aumentato i prezzi del 90% e poi del 50% dall'inizio dell'anno, che colpisce anche le console. I tre produttori di memoria, sapete che sono la Samsung, la Micron e la SK Hynix, avrebbero diciamo riorientato la produzione verso la memoria HBM per i data center di intelligenza artificiale, quindi hanno ridotto l'offerta delle RAM consumer. Microsoft, che invece ha anche diciamo rimosso una delle opzioni di storage dalla vendita, nonostante i rincari, gli insider sostengono che Microsoft venda ancora le console in forte perdita. Il modello di business delle console è sempre stato questo: vendere l'hardware sotto costo e recuperare poi con i giochi e gli abbonamenti e i servizi. Ma quando, ecco, il costo diciamo dei componenti aumenta del 60%, il prezzo di vendita segue, il margine quindi negativo resta e il consumatore purtroppo paga di più per la stessa esperienza.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Proprio dobbiamo dirlo, non ci siamo fatti mancare davvero nulla anche per questo inizio di settimana, per questo lunedì qui a Radio Web. Siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto insieme, ci fermiamo qua, amici, è tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Io naturalmente vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda. Il nostro prossimo contatto, come sempre, che viene rinnovato a domani, vi aspetto alla solita ora su questa radio.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza. Iniziamo la settimana con le previsioni per città e provincia. Lunedì è una giornata soleggiata e molto calda in pianura, con cielo sereno poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio aumenteranno invece le nubi sulle zone montane, dove potranno svilupparsi locali rovesci o temporali di calore. A Vicenza la temperatura minima sarà intorno ai 24-25 gradi, mentre nel pomeriggio la massima potrà raggiungere i 36-38 gradi, valori leggermente più bassi sulle prealpi e naturalmente in quota. Sulla pianura il rischio di pioggia resterà comunque basso, quindi lunedì ancora caldo intenso e sole prevalente, con qualche temporale possibile soprattutto sui rilievi nel pomeriggio. Per ora è tutto, buona giornata e appuntamento al prossimo Meteo di Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Music. Radio Vicenza, top. Ove Tops, il meglio del meglio.

0: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
1: Pubblicità. Da lì all'Iper fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte Erborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7.30 dalla Piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole. Colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
5: Anna e Marco!
4: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29€.
5: Una coppia tradizionale perfetta!
4: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentornati in nostra compagnia. Risolto l'incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra San Stino e Bivio A28, il traffico resta intenso in direzione Trieste, con code tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza, tra San Giorgio di Nogaro e A23 e tra Re di Puglia e la barriera di Trieste-Lisert. Sul tratto Padova-Venezia rallentamenti anche qui per traffico sostenuto tra innesto A13 e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. E sul tratto Brescia-Padova della 4 si rallenta con code tra Brescia Est e Sirmione verso Venezia. Per conoscere tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
10: Now, time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Ci siamo, dai, siamo arrivati alla settimana, quella clou dell'estate, la settimana che ci porterà al Ferragosto, che poi mannaggia quest'anno cade proprio, cioè, voglio dire, peggio di così non poteva essere, no, anche l'anno prossimo sarà di domenica, quest'anno di sabato, ecco, quindi chi magari aspettava il ponte di Ferragosto per farsi qualche giorno

0: c'è niente da fare.
1: Oh, fammi vedere, abbiamo un sacco di notizie, non so da dove iniziare questa. Questa è bella, questa riguarda il telefono, perché sembra proprio ci sia una tendenza riguardo alla tecnologia. Mentre gli smartphone diventano sempre più potenti, con delle app incredibili che fanno ormai di tutto e di più, qualcuno sta progettando telefoni che fanno invece sempre meno. Cioè è arrivato, è tornato il concetto di telefono senza schermo touch, senza social, pensato non per soltanto per persone magari che hanno difficoltà, insomma quelli che noi definiamo boomer o proprio boomer incalliti, ma semplicemente per chi vuole ridurre il tempo passato davanti alle app. Cioè praticamente il cellulare che chiami, mandi messaggi e basta, dici per il resto arrangiati come eravamo nel 1998, e per qualcuno potrebbe essere questa una vera e propria terapia.

0: tipi da spiaggia.
1: Pubblicità.
2: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo, tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

Oh, mi dicono che già ci sono, cioè basta riprendere i vecchi Nokia. E abbiamo detto prima di questi telefoni che telefonano e basta. Telefono SMS. No, io ci aggiungerei WhatsApp, io lo lascerei lì, perché insomma la messaggistica è diventata una cosa importante, anche se ci porta via parecchio tempo. Ma io penso, se noi limitiamo, adesso voglio chiedere anche ai nostri ascoltatori, no? Saresti disposti ad acquistare un telefono che vi permette solo di, appunto, telefonare e di inviare, scambiarsi messaggi WhatsApp? Quanto cambierebbe la vostra vita un telefono fatto così? Io

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Allora, siamo nei giorni delle Perseidi, le famose stelle cadenti associate alla notte di San Lorenzo. In realtà non sono stelle che cadono, lo sappiamo, sono minuscoli frammenti di materiali lasciati dalla cometa Swift-Tull, che entrando nell'atmosfera terrestre si incendiano e producono quelle bellissime scie luminose. Ecco, ma da quant'è che è passata di lì sta cometa? Ogni anno torniamo in questa zona, e quando torniamo in questa zona ci sono, è come dire, entriamo in un posto, in un luogo sporco dove ci sono rimasti dei detriti, e questo però diventa molto molto romantico. E guardando in cielo la sera mi è capitato di vedere anche numerosi satelliti. Ecco, al di là di quello che si è visto la scorsa settimana nei social, abbiamo visto tante immagini, no? Di quell'oggetto che non so, pareva un missile, pareva un'astronave aliena. Qualcuno dice ma no, sono i satelliti Starlink. Qualcun altro dice ma no, era azzurro, era verde, erano tutto attaccato. Non abbiamo capito bene di cosa si tratta, ma al di là di questo sono molti satelliti, quei puntini che guardando il cielo vedi muovere lentamente, che non sono aerei appunto, ma sono satelliti, e molti di questi fanno parte della rete Starlink, che ci permetterà magari, chi lo sa, in futuro di avere segnale, già oggi, voglio dire, magari in futuro tutti la useremo, ci permette di avere un segnale sempre perfetto, pulito, in qualsiasi posto ci troviamo. Flipping through all of these magazines, telling me who I'm supposed to be.

0: Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.
1: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
2: Pubblicità.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
5: Ora, la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Qual è la coppia perfetta?
4: Beh, io e te.
3: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
4: Una coppia sveglia per il mattino.
3: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: A lì migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sullo sfondo i rapporti sempre più tesi con Spagna e Germania in tema migranti. Giorgia Meloni firma un messaggio congiunto con il primo ministro danese Frederiksen. No ad una immigrazione controllata, scrive la premier. Intanto torna a salire la tensione a Ceuta. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
8: Seppur risuonano rumorosi gli ultimatum spagnoli, le aspre critiche dalla Germania sul tema migranti, Giorgia Meloni trova appoggio, nonostante di schieramenti politici opposti, dalla collega danese socialdemocratica Mette Frederiksen, tanto da lanciare un messaggio congiunto: no ad una immigrazione incontrollata. Abbiamo promosso una politica migratoria rigorosa. Dobbiamo realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa. Intanto, a proposito di Spagna, si innalza ancora il livello di tensione a Ceuta, dove la popolazione protesta, mentre un report degli 007 suona l'allarme. Un blitz coordinato potrebbe portare a un ingresso di 50.000 persone tra il 10 e il 15 agosto. Da qui la decisione del vice premier Tajani, per scongiurare il rischio terrorismo, di confermare lo stop di Schengen. Altrettanto bollente il fronte tedesco, con Berlino che preannuncia espulsioni verso Italia e Grecia, secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. Non accadeva dal 2022, dura la presa di posizione del Viminale. Non c'è pregresso, non dobbiamo riprendere nessun migrante.
7: Tragico incidente stradale nel Foggiano, dove ha perso la vita un bracciante, altri 8 sono rimasti feriti. Il furgone su cui viaggiavano è finito fuori carreggiata per cause da accertare e si è ribaltato. Il gruppo di lavoratori, tutti di origine marocchina e con regolare contratto, stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del vicino Molise. Con la morte nel cuore per la scomparsa del simbolo Livio Berruti, si alza il sipario a Birmingham sugli europei di atletica. Oggi si assegnano 5 titoli. Nel peso uomini tra i favoriti Leo Fabbri punta al podio nei 100 femminili, la 26enne azzurra Zinab Dosso, campionessa mondiale indoor dei 60 metri.
9: Io credo 10,97 per fare la finale, poi bisogna vedere le condizioni atmosferiche e tutto quanto proprio in quel momento, però penso che sarà quello la way, la strada. Sarò molto felice di essere dietro il blocco e finalmente di vedere quello che posso fare, e allo stesso tempo sono anche felice che il panorama europeo sia così tanto frizzante, perché questo mi spingerà finalmente forse fuori dalla mia zona di comfort.
7: Ed è tutto, a più tardi.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, permangono code in direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e Innesto A23 e tra Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert. Code anche in uscita a Redipuglia provenendo da Venezia. Vi segnaliamo che l'area di servizio Calstorta Sud, in direzione Trieste quindi, al momento non eroga GPL. Su tratto Padova-Venezia della A4, segnalato un veicolo in panne tra Bivio A13 e tangenziale di Mestre verso Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
1: Now,
11: Another summer hit.

I numeri che riguardano le vacanze degli italiani: sono 36 milioni gli italiani che quest'anno hanno fatto, stanno facendo o faranno almeno una vacanza fuori casa. Non so, un bel numero, E ne abbiamo già parlato, abbiamo già visto anche che le ferie stanno diventando sempre più spezzettate, cioè invece della vacanza lunga molti preferiscono due o tre periodi più brevi. Quasi il 29% dei vacanzieri farà infatti più di un periodo di vacanza, e la vacanza principale dura in media 9,8 giorni, cioè quasi 10 giorni. No, io non ci sto, cioè non me li dà il direttore 10 giorni, mentre le successive appena 4,2 giorni per la precisione. Insomma, il nuovo motto sembra essere: non importa quanto stai via, l'importante è partire. E allora, se siete partiti o se state partendo in nostra compagnia, alzate il volume della radio e buone vacanze.

Per gli appassionati di tutto quello che c'è lassù in cielo, l'appuntamento di dopodomani con l'eclissi solare è immancabile. Attenzione però, gli esperti già lanciano l'allarme, dicono non fate gli eroi che guardate il sole, sai, magari socchiudendo gli occhi e basta, e non bastano neanche gli occhiali da sole e basta, perché poi i danni potrebbero rivelarsi anche a distanza di parecchio tempo. Quindi dicono attenzione, bisognerebbe indossare degli appositi occhialini per eclissi, pensa te, esistono, che siano certificati come rispondenti alla norma ISO 12312-2, e questo lo specifica il Ministero della Saldatura. Quindi non bastano occhiali da sole, pellicole radiografiche, filtri fatti in casa, gli occhiali per saldatore. Io pensavo che fossero il massimo quelli, invece no, non bastano quelli, e soprattutto bambini e ragazzi sono maggiormente a rischio. Quindi gustiamoci questo spettacolo di dopodomani.

0: letti da spiaggia.
1: Estate, estate.
2: Pubblicità.
0: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
3: Ali migliora la vita.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

il conto per questa coppia che insomma si sono fatti prendere dal caldo, dalla passione in centro a Forlì e si sono messi lì insomma a fare quello che non andrebbe fatto in pubblico, ecco, espliciti atti, come dire, ecco, sì, in pieno giorno nel centro storico di Forlì, in uno spazio pubblico sotto abitazioni dove vivono famiglie e bambini. Loro pensavano di essere lontani da occhi indiscreti, invece no, è così. E l'assessore alla sicurezza di Forlì ha detto, ha allertato la polizia locale, è intervenuta, li ha bloccati lì sul più bello, come dire, ha identificato le due persone e sono stati fatti gli accertamenti. Adesso sono stati denunciati per atti oscini in luogo pubblico. Attenzione agli ormoni, mannaggia.

0: Bam bam bambina.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Bentrovati da Radio Vicenza e dalla nostra redazione Meteo. Vediamo insieme il tempo sulla città e sulla provincia. A Vicenza e in pianura il pomeriggio prosegue all'insegna del cielo sereno poco nuvoloso, con il caldo ancora protagonista. Le temperature massime raggiungono circa 34-35 gradi, valori decisamente superiori alla media del periodo. Sulla provincia attenzione soprattutto alle zone prealpine e dolomitiche. Qui nel pomeriggio potranno svilupparsi nubi più consistenti, con locali piovaschi, rovesci o temporali, mentre sulla pianura vicentina la probabilità di precipitazioni resta molto bassa. La minima della notte sarà intorno ai 23-24 gradi. Da Radio Vicenza è tutto, appuntamento al prossimo aggiornamento meteo.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
4: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
5: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
1: Music. Radio Vicenza. Top of the Tops. In questa

No, ma stiamo scherzando? Ma davvero? Stavo leggendo questa notizia che riguarda il meteo, il caldo in particolare di questi giorni. Ecco, secondo questo, e lo leggo su TGcom 24, questo fisico dell'atmosfera dell'Università di Trento, si chiama Lorenzo Giovannini, ha detto qualcosa che in questi giorni ci ha rovinato un po', come dire, le vacanze. Ha detto che quella del 2026, quella che stiamo vivendo, potrebbe essere l'estate più fresca, sì, avete capito bene, più fresca dei prossimi 30 anni, e potrebbe lasciare il posto ad un autunno fatto di eventi estremi e particolarmente violenti. Noi speriamo di no, ecco, cioè facciamo gli scongiuri, e tutta la colpa di chi è? Del Niño, è il Niño che quest'anno ha deciso di comportarsi in questo modo. È un Niño terribile questo, dispettoso.

0: Pubblicità.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

Torino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questi due sono inseparabili.
4: Ma chi? Dove?
3: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
4: Una coppia sfiziosa.
3: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, lunedì 10 agosto, a cura di Martino Montagna. Grave

0: Bassano del Grappa. La dinamica resta da chiarire. Dai primi accertamenti della polizia locale sembrerebbe trattarsi di una caduta autonoma. Quattro giovani tra i 25 e i 30 anni sono finiti in ospedale dopo aver accusato i sintomi di una possibile intossicazione alimentare al bivacco del rifugio Città di Schio a Campogrosso di Recuaro. La richiesta di aiuto è scattata intorno alle 2 di notte. Una ragazza è stata trasportata in ambulanza a Valdagno. Gli altri tre hanno raggiunto l'ospedale autonomamente. Paura ieri notte sul Pian della Bala a Pieve del Grappa per un ciclista olandese di 47 anni, inseguito da alcuni cani, probabilmente a guardia delle greggi. L'uomo, spaventato, si è rifugiato nel bagagliaio aperto di un pick-up. Soccorso alpino e carabinieri lo hanno raggiunto, caricato a bordo con la bicicletta e accompagnato alla sua auto a Semonzo. Singolare intervento dei vigili del fuoco a Rosà, intervenuti per recuperare un cervo rimasto bloccato in una roggia dopo essere stato trascinato dalla corrente fino ad un ponte in via Capitano Alessio. Il cervo è stato sedato e recuperato con l'autoscala arrivata dalla centrale di Vicenza. L'intervento si è concluso in poco più di un'ora. Venerdì 14 agosto alle 21 al Parco della Fabbrica Alta a Schio arriva il concerto di Una notte di mezza estate, un galà lirico con l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta diretta da Gerardo Felisatti. In programma Verdi, Puccini e Bizet con tre solisti internazionali e i racconti di Elena Filini. Biglietti a 10 euro, ridotti a 5 e gratuito per gli under 18. In caso di maltempo, appuntamento al Teatro Civico. Ci fermiamo qui con questo appuntamento flash, ma torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono le condizioni di traffico intenso in direzione Trieste, con code tra Redipuglia e Barriera di Trieste-Lisert e in uscita allo svincolo di Redipuglia. Sul passante di Mestre, prudenza per un veicolo in panne tra Martellago e Preganzioli in direzione Trieste. Vi segnaliamo che sulla A28 Porto Gruaro Conegliano le aree di servizio Gruaro Est e Gruaro Ovest al momento non erogano carburanti. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
4: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

C'è la ricerca disperata del benzinaio che costa meno anche in questi giorni. Adesso dai, speriamo che migliori la situazione della pompa della benzina, del costo della pompa di benzina, ma c'è un altro allarme che è stato lanciato perché la notizia arriva da Roma ma potrebbe potenzialmente interessare tutta Italia. Dicono, attenzione, la Guardia di Finanza dice che a Roma risulta irregolare un distributore su 5. Perché? Perché la benzina è stata annacquata. Sono state sequestrate 10 tonnellate di carburante irregolare. Sanzioni per un bel po', 20.000 euro per i gestori del 20% degli impianti controllati. Ecco, per riuscire a tenere i prezzi più bassi, adesso lo so, ma proprio acqua viene messa. Non ho idea, chiedo a qualche meccanico all'ascolto, ma attenzione perché questo potrebbe portare davvero la benzina annacquata, diluita o comunque impura, potrebbe costare davvero al nostro motore. I tecnici che dichiarano non aver mai visto così tanti casi problematici, che creano problemi al nostro motore come negli ultimi tempi. Quindi occhio, occhio, e grazie alla Guardia di Finanza che fa questi controlli.

0: anche se tutti ormai siamo in vacanza, la legge non si ferma, anzi proprio in questi giorni d'agosto sono diventati applicabili nell'Unione Europea questi nuovi obblighi di trasparenza riguardo all'intelligenza artificiale. E su questo devo dire, io sapete sono un patito dell'intelligenza artificiale, ma su questo sono d'accordo, eh. Allora, bisogna però essere trasparenti quando si usa l'intelligenza artificiale, va dichiarato. In particolare, gli utenti, che siano siti web, che siano utenti telefonici, che qualsiasi, per qualsiasi motivo, ecco, gli utenti devono essere informati quando interagiscono con un sistema di intelligenza artificiale, quando questo non sia già abbastanza evidente. E allora sono entrate in vigore queste regole specifiche per i deepfake, ad esempio, i contenuti sintetici. Insomma, anche l'intelligenza artificiale dovrà imparare quello che possiamo dire le buone maniere, dire buongiorno, sono un'intelligenza artificiale, non sono una persona vera, non ho passato le vacanze a Ibiza, e mi dica cosa desidera, ecco, anche nel caso dei risponditori e cose di questo tipo, mi sembra corretto.
1: There's only one thing you can't forget. You've got only one life. This is one night and you'll never see her again.

0: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
1: Pubblicità. Da Lia Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto.

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7.30 dalla Piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole. Colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Isn't it strange? They used to know me. All the highs and lows and in-betweens, and now you see me and just say hey. Isn't it weird?

0: E c'è la grande musica del pomeriggio di Radio Vicenza. Tra poco sentiremo anche com'è la situazione del traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria del territorio. Per tutto il periodo estivo rimossi quasi tutti i cantieri stradali sulla rete viaria del Veneto. Tra quelli inamovibili ricordiamo che sul tratto Milano-Venezia della 4 tra Verona Sud e il bivio con la 22 del Brennero si transita su carreggiata ridotta nelle due direzioni. Riduzione di carreggiata anche tra Peschiera e Somma Campagna in direzione di Venezia. Possibili rallentamenti e code. Lavori e riduzione di carreggiata sulla statale 309 Romea tra Chioggia e Conche nelle due direzioni. Anche in questo caso non si escludono rallentamenti e code. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top of the tops.

0: è forse l'alimento più gradito dell'estate, il più buono, quello che non vedi l'ora. Sto parlando del gelato. Evviva, evviva, perché è stato confermato il più buon gelato del mondo da Travel, che insomma sono sulla base di notizie che arrivano da migliaia e migliaia di utenti in tutto il mondo. Il gelato più buono del mondo è quello di Eugenio Morrone e la sua gelateria si trova a Roma. Lui è un gelatiere calabrese del classe 1984, originario di Catanzaro e romano d'adozione, è diventato uno dei nomi più importanti del gelato artigianale italiano. Pensate, c'è un sacco di premi, campione europeo di gelato nel 2016, e gelato d'oro al SIGEP 2019, campione del mondo di gelateria 2020, e best gelatier in the world 2023. Adesso nel 2026, ecco, è stato confermato il suo, il gelato più buono del mondo, eh? Si trova a Roma, non vedo l'ora di assaggiarlo.
1: Senti la spiaggia
2: e sfilanzai
3: il negozio socio.

0: Che poi sai, una delle cose più belle di questa gelateria di Eugenio Morrone è che non è che inventa il gelato, sai, quello stranissimo, no, i suoi sono i gusti classici, ma come li fa lui non li fa nessun altro. Va bene, siamo arrivati ai saluti anche per questo lunedì, grazie davvero di cuore a tutti, ci risentiamo, anzi ci rivediamo se lo volete qui sotto l'ombrellone di Tipi da Spiaggia anche domani. Ciao da Ivano Visonà.
1: Tipi da Spiaggia.
2: Pubblicità.
3: Domenica 23 agosto vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole, colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: 504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Guarda che bella coppia!
4: Quei due lì davanti?
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pot Magnum Algi da gusti assortiti a 2,89€.
4: La coppia dell'estate è perfetta!
3: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Nuovamente insieme con Martino Montagna e le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi lunedì 10 agosto. Paura nella notte durante il weekend a Sarcedo, dove alcuni minorenni hanno inscenato una pericolosa sfida fingendo di gettarsi sotto le auto in transito. È accaduto all'incrocio principale di via Santa Maria, con automobilisti e residenti allarmati fino alla chiamata al 112. La sindaca Anna Maria Pavan ha definito il gesto sconsiderato. Altro weekend impegnativo per il soccorso alpino veneto, anche sulle montagne vicentine. A Valdagno, in una zona boschiva della frazione di Novale, i soccorritori hanno recuperato una 78enne scivolata per una ventina di metri in un dirupo. Nel bellunese, un 33enne di Sant'Orso è stato punto dalle vespe lungo il sentiero tra Passo Fedaia e Rifugio Padon e trasportato in ospedale per accertamenti. Incendio ieri pomeriggio a Chiampo, dove le fiamme hanno interessato la legnaia di un casale disabitato, utilizzata come deposito di legna da ardere. L'allarme è scattato intorno alle 15. Sul posto 8 vigili del fuoco con un'autobotte da Arzignano e dalla centrale di Vicenza. Nessun ferito, ancora da chiarire le cause del rogo. Sono state prorogate fino al 5 settembre le modifiche alla viabilità in Piazzale De Gasperi a Vicenza per i lavori di riqualificazione. Viale Roma resta chiuso all'altezza del garage Castello. Doppio senso in corso San Felice Fortunato, dove restano vietati sosta e transito delle biciclette. Ad Arsiero è pronta a riaprire la storica ferrata del Monte Cimone. I lavori sono ormai conclusi, manca soltanto il collaudo, che dovrà essere effettuato da una guida alpina professionista. Previsto a breve anche un incontro in comune. L'obiettivo è rendere nuovamente percorribile la ferrata già a settembre. Era l'ultima notizia anche per questa edizione flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono le condizioni di traffico intenso in direzione Trieste, con code tra Redipuglia e barriera di Trieste-Lisert e in uscita allo svincolo di Redipuglia. Sul passante di Mestre, prudenza per un veicolo in panne tra Martellago e Preganzioli in direzione Trieste. Vi segnaliamo che sulla A28 Portogruaro Conegliano le aree di servizio Gruaro Est e Gruaro Ovest al momento non erogano carburanti. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
11: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit. Yeah.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: pubblicità.
1: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Bosche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.
4: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Ben trovati da Radio Vicenza e dalla nostra redazione Meteo. Vediamo insieme il tempo sulla città e sulla provincia. A Vicenza e in pianura il pomeriggio prosegue all'insegna del cielo sereno poco nuvoloso, con il caldo ancora protagonista. Le temperature massime raggiungono circa 34-35 gradi, valori decisamente superiori alla media del periodo. Sulla provincia attenzione soprattutto alle zone prealpine e dolomitiche. Qui nel pomeriggio potranno svilupparsi nubi più consistenti, con locali piovaschi, rovesci o temporali, mentre sulla pianura vicentina la probabilità di precipitazioni resta molto bassa. La minima della notte sarà intorno ai 23-24 gradi. Da Radio Vicenza è tutto, appuntamento al prossimo aggiornamento meteo.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
5: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
1: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.com.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
5: Anna e Marco!
4: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
5: Una coppia tradizionale perfetta!
4: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
8: Radio Vicenza News, edizione locale.
9: Edizione locale.
10: Nuovi aggiornamenti per oggi lunedì 10 agosto a cura di Martino Montagna da Vicenza e provincia. Ha violato la misura cautelare che gli imponeva di restare a 1000 metri dai familiari e di non avvicinarsi ai luoghi da loro frequentati. È successo a Grisignano di Zocco, dove i carabinieri di Camisano hanno arrestato un 32enne italiano con precedenti specifici. L'uomo era riuscito ad entrare nell'abitazione dei familiari, che hanno chiamato i militari e lo hanno bloccato all'interno della casa. Incendio all'alba di oggi a Vicenza in strada 7K. Poco dopo le 6 i vigili del fuoco sono intervenuti con 3 mezzi per domare le fiamme che hanno coinvolto un'auto e altre 2 vetture parcheggiate nelle vicinanze. I mezzi sono andati quasi completamente distrutti. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Sul posto anche i carabinieri. Ferragosto all'insegna della cultura a Vicenza. Sabato 15 agosto saranno aperti tutti i musei civici, dal Teatro Olimpico a Palazzo Chiericati fino alla Basilica Palladiana. Previste anche mostre ed esposizioni, mentre alcuni spazi climatizzati e aree verdi offriranno sollievo dal caldo. Aperti anche Gallerie d'Italia, Palladio Museum e Museo del Gioiello. Da Vicenza alla Romagna, nel segno della storia, artisti, artigiani e rievocatori vicentini saranno protagonisti della 37esima edizione del Palio de Lodaino a Mondaino, nel Riminese, dal 20 al 23 agosto. In arrivo anche rappresentanti da Venezia, insieme ad oltre 100 partecipanti dall'Italia e dall'Europa. Per 4 giorni il borgo tornerà nel 400. Asiago Live torna domani sera in Piazza Carli con Cristiano De André e il De André canta De André Best of Tour 2026, un viaggio nella poesia e nelle canzoni di Fabrizio De André tra amore, guerra, politica e umanità, interpretate dal figlio Cristiano. Appuntamento alle 21. Asiago Live proseguirà poi con Enrico Nigiotti, Giorgio Panariello e The Colors. Termina qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
11: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Un buon pomeriggio, ben ritrovati. Il traffico è tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi segnaliamo che sulla A28 Portogruaro-Conegliano le aree di servizio Gruaro-Est e Gruaro-Ovest al momento non erogano carburanti. Sulla A4 Venezia-Trieste l'area di servizio Calstorta-Sud, quindi in direzione Trieste, è invece tornata ad erogare GPL. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto, a più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Now, time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
13: Our summer hits.
14: Oh my god, it's amazing.
13: Now. Another summer hit.
15: Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Pubblicità.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria del territorio. Per tutto il periodo estivo rimossi quasi tutti i cantieri stradali sulla rete viaria del Veneto. Tra quelli inamovibili ricordiamo che sul tratto Milano-Venezia della 4 tra Verona Sud e il bivio con la 22 del Brennero si transita su carreggiata ridotta nelle due direzioni. Riduzione di carreggiata anche tra Peschiera e Somma Campagna in direzione di Venezia. Possibili rallentamenti e code. Lavori e riduzione di carreggiata sulla statale 309 Romea tra Chioggia e Conche nelle due direzioni. Anche in questo caso non si escludono rallentamenti e code. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
1: Pubblicità. A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla Piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole. Colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: 4504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene, conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Qual è la coppia perfetta?
5: Io e te.
4: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
5: Una coppia sveglia per il mattino.
4: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: A lì migliora la vita.
7: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
8: Radio Vicenza News, edizione locale.
9: Edizione locale.
10: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Ha violato la misura cautelare che gli imponeva di restare a 1000 metri dai familiari e di non avvicinarsi ai luoghi da loro frequentati. È accaduto a Grisignano di Zocco, dove i carabinieri di Camisano hanno arrestato un 32enne italiano con precedenti specifici. L'uomo era riuscito ad entrare nell'abitazione dei familiari che hanno chiamato i militari. Lo hanno bloccato all'interno della casa. Fine settimana di controlli per i carabinieri di Bassano che a Romano De Zelino hanno denunciato un 35enne per guida in stato di ebbrezza, patente ritirata e auto sequestrata. A Bassano, nel parco Tarcisio Frigo, denunciato un 35enne uruguaiano trovato con un coltello multiuso senza giustificato motivo. Infine, 3 persone sono state sanzionate per ubriachezza molesta in via Freschi e in via Capitel Vecchio. Ha disattivato il braccialetto elettronico e ha riaccolto in casa il figlio a Marano Vicentino, nonostante il divieto di avvicinamento disposto per estorsione e lesioni. Una scelta dettata dall'affetto materno, ma la situazione è ben presto degenerata. Stremata dai continui maltrattamenti, la donna ha chiesto aiuto ai carabinieri e ha raccontato quanto stava accadendo. Il giovane è ora in carcere. Incendio all'alba a Vicenza in strada 7K. Poco dopo le 6, i vigili del fuoco sono intervenuti con 3 mezzi per domare le fiamme che hanno coinvolto un'auto e altre 2 vetture parcheggiate nelle vicinanze. I mezzi sono andati quasi completamente distrutti. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Sul posto anche i carabinieri. 11 nuovi agenti della Polizia di Stato sono arrivati a Vicenza. Questa mattina il questore Francesco Zerilli li ha accolti in questura, sottolineando l'importanza del rinforzo per la sicurezza. Le nuove unità permetteranno di potenziare i controlli sul territorio, le attività investigative e la presenza della polizia a fianco dei cittadini. Prosegue l'allerta gialla per il caldo anche nel Vicentino. La regione segnala disagio fisico intenso e raccomanda di evitare l'esposizione prolungata al sole nelle ore più calde. Particolare attenzione per chi lavora all'aperto. Fino al 31 agosto è vietata l'attività lavorativa sotto il sole tra le 12.30 e le 16 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e nelle cave. 10 progetti per animare e rivitalizzare il centro storico di Vicenza sono le proposte selezionate dal comune, promosse da associazioni, realtà culturali ed enti del terzo settore. Da qui a dicembre, iniziative artistiche, culturali e per famiglie, con il coinvolgimento di negozi e botteghe storiche. Il comune garantirà contributi fino a 2.000 euro per progetto. Dal 12 agosto le capsule del caffè diventano, per l'Unione Europea, a tutti gli effetti imballaggi. Anche a Bassano è tra invita quindi ad una corretta raccolta differenziata. Le capsule in plastica e alluminio vanno negli imballaggi, senza bisogno di svuotarle. Quelle compostabili certificate invece nell'umido. Ed ora allo sport, calcio, il Lane Rossi Vicenza ha presentato la seconda maglia per la stagione 2026-2027. Il nuovo kit away, firmato Hummel, è caratterizzato da un blu profondo con dettagli bianchi e rossi. Protagonista del design è la storica R, simbolo identitario del club. La società ha ringraziato il gruppo Marzotto per aver concesso gli spazi per le foto. È tutto anche con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati. Il traffico è tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi segnaliamo che sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano le aree di servizio Gruaro-Est e Gruaro-Ovest al momento non erogano carburanti. Sulla A4 Venezia-Trieste, l'area di servizio Calstorta-Sud, quindi in direzione Trieste, da oggi pomeriggio è invece tornata ad erogare GPL. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
9: Now, time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza. Radio VIP Vicenza Party.
1: Le hit di Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati da Radio Vicenza e dalla nostra redazione Meteo. Vediamo insieme il tempo sulla città e sulla provincia. A Vicenza e in pianura il pomeriggio prosegue all'insegna del cielo sereno poco nuvoloso, con il caldo ancora protagonista. Le temperature massime raggiungono circa 34-35 gradi, valori decisamente superiori alla media del periodo. Sulla provincia attenzione soprattutto alle zone prealpine e dolomitiche. Qui nel pomeriggio potranno svilupparsi nubi più consistenti, con locali piovaschi, rovesci o temporali, mentre sulla pianura vicentina la probabilità di precipitazioni resta molto bassa. La minima della notte sarà intorno ai 23-24 gradi. Da Radio Vicenza è tutto, appuntamento al prossimo aggiornamento meteo.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
5: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
6: Yeah, thing. What's up guys? This is Sigala.
5: Hi.

0: Pubblicità.
1: Da lì all'Iper fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. A lì migliora la vita.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
5: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo, tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.
8: Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questi due sono inseparabili.
4: Ma chi? Dove?
3: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
4: Una coppia sfiziosa.
3: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buonasera da Alessandro Cisilin. Apriamo con la notizia di un violentissimo terremoto che ha colpito la Colombia e altri paesi latinoamericani, compresi l'Ecuador e il Panama. 7.4 la magnitudo, epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó nord-ovest della Colombia, a quasi 100 chilometri di profondità. Decine gli edifici crollati in diverse città. I morti accertati finora sarebbero una cinquantina, ma si teme un bilancio ben peggiore. Diversi bambini, tra l'altro, si troverebbero sotto le macerie di un ospedale crollato. Ora in Italia l'inchiesta romana sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci riserva nuovi sviluppi. Walter Lavitola, già indagato, finisce in carcere. Laura Supino.
7: Walter Lavitola, faccendiere, ex giornalista ed editore, già in passato coinvolto in vicende illecite, è stato arrestato stamane a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 davanti alla villetta di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia. A confermare l'ordinanza di custodia cautelare in carcere seguita stamane ed emessa dal GIP di Roma Morrica nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Procura Capitolina. Contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Analogo provvedimento è stato emesso nei confronti del braccio destro di Lavitola, il camerunense Gomez Tavares, che al momento si trova in Africa. Obiettivo di Lavitola sarebbe stato lanciare Ranucci in politica, accrescerne la popolarità tramite l'attentato e ritagliare per sé un ruolo di primo piano. Lo stesso Lavitola avrebbe partecipato al primo sopralluogo a Pomezia assieme a Tavares, che avrebbe poi reclutato le quattro persone già arrestate nei mesi scorsi. Che Ranucci fosse al corrente del piano viene escluso dal GIP. Il conduttore di Report ne sarebbe piuttosto una vittima. Movente da chiarire, l'arresto non sia un pretesto per delegittimare la trasmissione e il giornalismo d'inchiesta, avvertono i legali di Ranucci.
6: Si terranno mercoledì mattina nella sua Stroppiana nel Vercellese i funerali in forma privata di Livio Berruti, il campione olimpico dei 200 metri alle Olimpiadi del 1960 a Roma, morto ieri a 87 anni in una clinica torinese. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, ricorda il presidente della Repubblica Mattarella. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive della settimana, bandiere a mezz'asta nella sede del Foro Italico. Lo stesso fuoriclasse piemontese, in una recente intervista alla Gazzetta, ricorda la gioia senza barriere delle Olimpiadi romane e qualche problema in più invece per gli atleti odierni.
8: Quel calore e quel colore di quel settembre romano, dove c'era questo diciamo eccesso quasi di simpatia, di amicizia, di passione, dove tutti ci sentivamo uguali, tutti ci sentivamo amici, tutti ci sentivamo partecipi di una bella festa dello sport, ma senza nessuna discriminazione. Quindi veramente era una bella festa dello sport dove tutti si divertivano col sorriso. Ormai c'è una tale ridda di interessi extrasportivi che hanno avvolto lo sport, che l'aspetto sportivo praticamente agonistico è diventato quasi corollario di tante altre cose, e con l'aspetto purtroppo anche della curiosità quasi morbosa che ha il pubblico di sapere tutto quello dei suoi campioni, per cui hanno perso i campioni d'oggi quella libertà che noi avevamo quando facciamo le gare.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare al momento lungo i tratti di nostra competenza. Attenzione però alla presenza di ostacoli sulla strada lungo il passante di Mestre in direzione Trieste tra Martellago Scorzè e Preganziol. Sulla 4 Brescia-Padova sono segnalati lavori verso Venezia tra Verona Sud e Verona Est in direzione Milano tra Soave e Verona Sud. Non sono da escludere disagi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Rush
1: Your Life con Mirko Migliorini.
10: Il nuovo rock hit della settimana su Rock Your Life.

Ed è il nostro nuovo rock hit della settimana, questo dei Muse, Night Shift Superstar. Buona serata e ben ritrovati su Radio Vicenza, sono Mirko Miglionini, vi porterò fino alle 22 con il nostro consueto appuntamento, per il quale sarà un piacere e un onore essere qui con voi anche oggi con Rock Your Life sulla radio che parla di te. Allora, 10 di agosto, è quasi inutile guardarlo il santo del giorno quando ci svegliamo al mattino, perché il 10 agosto lo aspettiamo un po', perché la sera delle stelle, la notte delle stelle cadenti, e magari è la notte in cui i nostri desideri potrebbero anche legarsi a una di queste che potremmo vedere cadere questa sera, questa notte, e quindi magari con un desiderio sperare di vederlo anche realizzato nel corso dei prossimi mesi, del termine di questo 2026, magari anche un po' di fresco. Allora, intanto vediamo un po'. Giornata mondiale, oltre che la notte di San Lorenzo, oggi è anche la giornata mondiale del leone. Il numero di esemplari è drasticamente diminuito al punto da inserirlo tra le specie in via di estinzione. È serata e anche giornata, voglio dire, internazionale del leone, perché è il mio segno e quindi sono particolarmente eccitato per la giornata mondiale. Eccitato. Allora, i appuntamenti della serata, rapidamente, vediamo un po'. 20:30 Rock Legend, il primo appuntamento con la storia del rock. 20:35 quota italiana di Rock Your Life. 20:40 con il collegamento da Bassano del Grappa agli amici di Ponte Vecchio Gram. 21:05 questa sera abbiamo dato una serata di libera uscita a Max Manico, quindi gli abbiamo detto puoi andare in ferie, puoi partire, aveva già la macchina carica, e quindi puoi partire per le tue ferie. Credo che, vista la sua regione d'origine, può essere sicuramente mare, anzi sicuramente è mare, vero Max? Ce lo dirai. Quindi ritorneremo con Rock and Coach il 7 di settembre, quando la nuova programmazione di Radio Vicenza prenderà la sua forma in tutto e per tutto, e quando anche Rock Your Life riprenderà appuntamento. Quindi questa è l'ultima puntata di questa stagione, per questa parte di annata, di questi 8 mesi scarsi che se ne stanno andando, e qui abbiamo fatto una bella corsa, una bella tirata, abbiamo realizzato e messo tante bandierine, realizzato tanti obiettivi, che bello, realizzato tante belle cose, ma ne abbiamo molte altre in cantiere, quindi rimanete con l'orecchio attento, perché ci sono tante belle cose che sono così là, che stanno cuocendo a fuoco lento, come si dice. 21:30, ultimo appuntamento con Rock Legend prima di salutarci, quindi quando arriveranno le 22 avremo il nostro momento in cui ci saluteremo, ci accommiateremo e ci augureremo buone vacanze, perché magari qualcuno come il sottoscritto deve ancora farle un po' di vacanze. Argomento della serata, l'argomento della serata l'abbiamo portato magari più volte nel corso degli anni, non di quest'anno, ma degli anni, perché si ritrova, è una cosa abbastanza usuale parlarne e non si finisce mai, perché ce ne sono di particolarità da aggiungere. Quindi mi auguro che voi non siate degli automobilisti incazzati come quel famoso Joelle Dix, quel personaggio che portava in Zelig, però avrete sicuramente delle cose che proprio non sopportate di altri automobilisti che incrociate. Beh, allora, tipo cosa vi manda in bestia di quando incrociate altri automobilisti e non si comportano bene, oppure magari hanno delle particolarità per le quali non si accorgono. Io ad esempio, vi porto il mio esempio, non riesco a sopportare chi si dimentica gli abbaglianti accesi di giorno, di notte, quando l'hai davanti, quando anche li hai di dietro, perché questi abbaglianti che ti sparano sullo specchietto retrovisore. Quindi vabbè, io vi ho detto un po' la mia, poi fatemi sapere la vostra, messaggi vocali o scritti al 371 1200 116. Lo dico anche agli amici che ci ascoltano in giro per il mondo, tra Argentina, Brasile, Max, Dublino, insomma siamo qua, e fateci sapere qual è il vostro la vostra particolare cosa che vi fa arrabbiare negli altri automobilisti. Naturalmente mi raccomando, comportatevi bene, perché poi si fa presto a parlare male degli altri quando magari noi siamo i primi ad essere degli indisciplinati.
impegnati. Vabbè, detto questo, abbiamo raccontato in breve tutto quello che accadrà questa sera. Che dite? Spazio alla musica? E lo facciamo insieme a Florence Road, Hanging Out to Dry. Buona serata!

0: 2012 per Imagine Dragons.
1: Pubblicità.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

Newfound Glory. Beh, ma lo sai che hai ragione, cioè nel senso, nel momento in cui cominci a darti da fare per preparare un po' di bagaglio per andare qualche giorno in vacanza, ti accorgi che fai quell'operazione, ti accorgi che hai un sacco di roba che non usi più da anni. Sai che poi anche il bagaglio fisico ti permette di poter sfoltire un po' l'armadio di robe vecchie. È un po' l'attività che abbiamo preso così per mano un po' tutti quanti anche quest'anno, eh? Se vai al mare chiaramente le cose che ti servono sono meno ingombranti, però sai, quando cominci a guardare i costumi che hai usato per qualche stagione, un po' sbiaditi, un po' fuori moda, c'è quella fantasia, poi è vero, sarà meglio scartarlo, però non lo vuoi scartare, lo tieni là ancora un po'. Qui abbiamo magari parlato in occasioni passate delle cose che facciamo fatica ad abbandonare, a lasciare, ecco. E quindi anche questo momento di preparare le valigie ci permette di poter guardare il fattore che cosa mi porta via e dire basta, questo pai per andare in montagna, no, basta, non si può più, mi avranno visto per 8 anni con questo pai, perché in realtà non è vero, tu c'hai tutti, io c'ho tutti i pai neri, cioè come si fa a dire che è lo stesso? Per non parlare dei pantaloni, uguali, come si fa a dire? Vabbè, insomma, anche questo ci permette di fare delle scelte. Poi non facciamo spesso, volentieri, diciamo, verrà buono. Quando abbiamo detto verrà buono, ci siamo fregati. Allora, invece no, non è di questo che vogliamo parlare questa sera vi chiedo al 371-1200-116 di farmi sapere qual è quella cosa che vi dà un enorme fastidio quando incrociate qualcuno per la strada, in automobile, con un altro automobilista, cioè che cosa fa, che cos'è che può avere che vi muove il sistema nervoso? Io gli abbaglianti io proprio non li sopporto, quando trovo un automobilista che ha gli abbaglianti accesi di giorno, di notte, ma ce l'ho davanti, ce l'ho anche dietro e mi vengono riflessi sullo specchietto retrovisore, cioè, mi manda in bestia sta cosa, cioè veramente vorrei fermarmi in mezzo alla strada e gliela ritiro io la patente. Lui si chiama Paul McCartney.

0: Alex Fab Four, Paul McCartney che ci accompagna al momento del nostro rock legend Chuck the Monkey di Peter Gabriel, singolo estratto dall'album Peter Gabriel del 1982. Il titolo trae in inganno, non parla di animali, parla di gelosia ossessiva. Chuck the Monkey viene da un'espressione usata negli esperimenti di laboratorio anni 70 per svegliare una scimmia apatica, le davano una scossa elettrica sostanzialmente. Nella pratica fare qualcosa di estremo, di scioccante per ottenere una reazione. Nel caso del brano Peter Gabriel scrive: devo fare qualcosa di drastico per riprendermi chi amo. È il lato brutto e primitivo dell'amore, possessività, insicurezza, rabbia. Gabriel ha scelto Monkey perché rappresenta l'istinto animale. La gelosia ci fa tornare scimmie, irrazionali, impulsivi. Il video con lui mascherato da gorilla con occhiali neri rende perfettamente questa idea. Una canzone questa di Peter Gabriel che racconta di quanto la gelosia ti fa perdere la testa e sei pronto a fare qualsiasi cosa pur di non perdere una persona tanto amata, tanto cara. Ladies and gentlemen, Peter Gabriel, Chuck the Monkey.
1: Rock Legend. I brani che hanno fatto la storia del rock.

0: chilo di zucchero, singolo estratto dall'album Fly del 2007. Sembra quasi un gioco di parole, ma è in realtà un chilo di zucchero. Fornaciari, Sugar Fornaciari, una canzone ironica e polemica. Zucchero prende in giro qualcuno che si atteggia, ma in realtà è vuoto. Se il cervello non pesa neanche un chilo, non ci sta niente dentro. Ai tempi girò voce che fosse dedicata a Vasco Rossi. Vabbè, c'è sempre stato un po' di ping pong. Zucchero ha sempre smentito ufficialmente, ma il dubbio è rimasto. La canzone è uno sfogo verso una persona falsa, una sfuriata ironica contro chi si crede chissà chi, ma ha la testa vuota e vive di apparenza. Noi invece viviamo di cose concrete, tanto concrete che adesso ci trasferiamo telefonicamente a Bassano del Grappa e andiamo a trovare il nostro amico oramai consueto insieme a Filippo. Lui è Stefano. Ciao Stefano.
1: Ciao Mirko, ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie a tutti quanti coloro i quali seguono Ponte Vecchio Gram. Anche tu pronto con pinne, occhiali per partire con oppure...
1: ho già dato qualche settimana fa, adesso sono a casa 2 settimane, ma sono fermo qua e farò dei viaggi giornalieri.
0: Vanno bene che così.
1: Occhio con un chilo di zucchero, però, che la glicemia schizza un attimo.
0: Di essere attenti, sì, eh. Allora, immagino che parlando di eventi in questo preciso momento, insomma, in giro per le varie piazze, si sia un po' tranquilli in attesa,
1: sì,
0: poi.
1: Siamo un attimo in stasi, perché appunto, come hai chiesto a me, tutti sono partiti per le meritate ferie. Però c'è qualche bella notizia che ronda, parliamo soprattutto di cultura stasera.
0: Bene.
1: Perché intanto c'è un volto della nostra città, una ricercatrice, Alice Zurlo si chiama, che attraverso un programma di ricerca in Cile è riuscita a scoprire una nuova luna di un pianeta al di fuori addirittura della Via Lattea.
0: Però
1: è stato un grande risultato.
0: Grande.
1: Quindi un grande applauso a una delle nostre eccellenze in giro per il mondo, perché ce ne sono tante.
0: È vero.
1: E poi parliamo un po' di quello che sarà anche Bassano, candidata come italiana, capitale italiana della cultura.
0: Sì, vero, anche questo, sì.
1: Perché ci sono un sacco di progetti in piedi, però c'è un problema che in questo momento sembra ci sia un po' di astio tra amministrazione, tra Pro Bassano e tra commercianti. Quindi speriamo riescano a mettersi d'accordo il prima possibile, in modo da dare male tutti dalla stessa parte.
0: Io direi di sì, insomma, è tutto pro la città, e quindi io direi che un punto di incontro si deve trovare.
1: Purtroppo tante volte le fazioni, come nella politica in generale, tendono un po' a tirare per la propria.
0: È vero, è vero.
1: Poi c'è stata una cosa super becera, mamma mia, di una tristezza infinita, e qui mi schiero anche. Perché è famosa la tradizione ormai in tutta Italia, è una tradizione del 1947 della pasta asciutta antifascista. Che doveva essere organizzata in un chiosco lungo Brenta Solagna, fatto sta, è stata annullata per una serie di motivi di cui non sono neanche informato in realtà. Ma la cosa becera è che la controparte di tutta risposta ha organizzato il risotto anticomunista.
0: Come
1: se adesso per essere contro il fascismo dovessimo essere tutti comunisti.
0: Ma no, cioè, ecco, vedi come si rovinano le iniziative che possono.
1: È proprio la somatizzazione del tutto, il fatto che gli antifascisti debbano essere per forza una schiera di comunisti o come li vogliono definire loro,
0: ecco, qui tanto non se ne va fuori, quando si comincia ad entrare in questi argomenti non se ne va fuori, quindi dispiace per magari la buona iniziativa e di fine chiaramente positivo, e poi va da una parte, sì, non si fa nulla, dall'altra parte invece si fa, bah.
1: Questo appunto ping pong che sembra un po' per essere tutti uguali.
0: Lasciamo il giudizio a chi incontrerà questa iniziativa, e insomma noi restiamo sempre sulle nostre cose ironiche, belle e divertenti, che possano farci stare bene, non poi scaldare gli animi e rovinare tutto.
1: Spero che nessuno mi ascolti, che altrimenti cominciano ad arrivarmi messaggi minatori.
0: Vedrai. Vabbè, allora Stefano, senti, poche notizie, però che sicuramente sempre molto concrete, anche in questo caso, anche in questo 10 di agosto, stasera immagino, stanotte, a guardare anche tu se qualche stella la vedi cadere.
1: Sì, salgo da stasera a vedere se ci sono le stelle cadenti, tra i calici anche, perché come abbiamo fatto calici di stelle a Bassano, stasera andiamo ad Agro.
0: Ecco, bene, perfetto. Ti auguro di poter vedere qualcosa che possa darti darci la possibilità di esprimere un desiderio che poi si avveri. E ti auguro anche comunque buone ferie per i prossimi 15 giorni, anche se saranno vacanze lampo, va benissimo lo stesso.
1: Sì, va sempre bene staccare un po', poi ho altri progetti per la testa, non sono mai fermo a due concerti, poi ho Ama Festival.
0: Esatto.
1: Non mi riposo troppo, non sia mai.
0: Ottimo. E allora grazie per essere rimasto con noi anche questa sera, tanti saluti anche a Filippo e ti lascio chiedendoti come sempre la canzone che incalza è lì, Skunk Anansie, che mi dici?
1: Che la bocca di Skin fa provincia.
0: Che è, cioè, beh, intendo che ti piacciono molto. E quindi questa sera li abbiamo qui in Rock Your Life con My Ugly Boy.

0: Pubblicità.
1: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella, latte Brusche e pomodoro Lorenzini. Da lì migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7.30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole, colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto, a Cornedo. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: 0800 7708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

Sum 41 Radio Silence, loro singolo del 2024. Allora, ritornando un po' all'argomento della serata, diamo un'occhiata. Intanto vi lancio un primo messaggio che è arrivato al 371-1200-106. Cioè, non è il primo, è un primo, perché ce ne sono molti. Però, visto che stiamo arrivando al momento del controllo orario e giro di boa per Rock Your Life entrando nella seconda ora, vi ricordo anche che abbiamo dato un lascia passare a Max Manico questa sera, quindi non sarà dei nostri, l'abbiamo sostanzialmente sganciato per poter andare a fare un po' di ferie, quindi lo ritroveremo poi a settembre. Mentre l'argomento della sera riguarda un po' tutti quanti voi che adesso state viaggiando in automobile, e noi automobilisti che adesso non stiamo guidando, però stiamo qui, che effettivamente, però aspetta, sì c'hai ragione, c'è questa cosa qua che mi urta i nervi. Cosa vi dà fastidio quando incrociate un altro automobilista e che ha, che ne so, o anche un malfunzionamento dell'auto, pensate a quelli che hanno uno scarico fumoso e ce l'avete davanti e che comunque voi spegnete anche la ventola per la reazione interna, ma comunque questo fumo nero di diesel che quelli inquinano veramente e vi entra dentro l'abitacolo, e quindi non se ne frega proprio una mazza di niente e va tranquillo così. Ma è una delle cose che potrebbe dare fastidio. Comunque Cristina si è scritto e appunto a questo 371-1200-106 che dovete registrare, ragazzi, registratelo, poi scaricate l'app che c'è anche là, comodo, bello comodo, e ci dice questo: ciao Mirko, farei prima di elencare cosa non mi fa arrabbiare in macchina. Ci credo. Giusto ieri ho detto a mio marito, sempre pacato lui, che mi farò installare un clacson sul lato passeggero. Capisco che tuo marito suona poco e allora suoneresti tu, è vero. Comunque in assoluto non sopporto quelli che fanno sorpassi azzardatissimi e poi rientrano immediatamente. Questo è veramente odioso, sono d'accordo. Brava Cristina.

0: E insieme a Strong Ballers abbiamo raggiunto anche il momento di controllare che ore sono.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, nuovo aggiornamento con la nostra redazione traffico regolare sui tratti in gestione ad autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Parliamo della A4 Brescia-Padova. Sono in atto lavori tra l'innesto con la A22, Brennero-Modena e Verona-Est in direzione Padova. In direzione Brescia sono in atto lavori tra Verona-Sud e l'innesto con la A22. Massima prudenza alla guida. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, vi auguro buon viaggio, guidate con prudenza.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Stai ascoltando Rock Your Life con Mirko Migliorini.
0: Ed eccola la seconda ora di Rock Your Life, 21 e 2 minuti. Ripartiamo con Twisted Sister. La ricordate questa?

We are not gonna take it anymore. Beh ragazzi, se avete voglia di divertirvi e ridere, andate a vederli, anche perché insomma, stiamo parlando di un pezzo di storia anche qui della musica, perché 1984 insieme a Twisted Sister loro hanno reinventato un po' un modo di fare rock, però con un po' di travestimento, diciamo, dei personaggi anche così stravaganti. Questa canzone è all'interno, così andando anche un attimo entrando un po' nel vivo di quello che è il nostro lavoro, perché poi ci torniamo ogni tanto a raccontare dei cavolacci nostri, delle nostre vite, però c'è anche il fatto di raccontare le cose che sono proprio più vicine al nostro lavoro. Se volete vedere anche dove è stata inserita questa canzone, in tante cose, in molte cose, però c'è un film che racchiude l'essenza della musica rock, in questo caso glam rock o rock arena, rock arena, come in americano ce la vendono, in Rock of Ages. Io l'ho visto mille volte perché è l'unica interpretazione di tra l'altro, tra le altre cose, ma mica perché c'è Tom Cruise, però è la sua unica interpretazione in cui, insomma, vabbè, esce dal suo ruolo classico dove siamo abituati a vederlo come agente segreto o altre cose, e veste dei panni in modo ironico divertente di questa rock star. Però nonostante questo, la storia in sé della sua così banalità, insomma, racconta un po', no? Parodie di vere rock band esistite, perché tutti quanti i brani sono stati rifatti, però si parla di Def Leppard, si parla di Starship, che abbiamo trovato anche nel corso degli ultimi appuntamenti di Rock Your Life. Però è fatto bene, costruito bene, perché vi dà l'idea di tutto ciò che ruotava così intorno a quel mondo e a quel rock anni 80, e vi trovate anche, se volete, in quell'essenza che vi ricorda un po' di quegli anni, cioè per noi magari che abbiamo qualche anno sulle spalle, cioè ce lo ricordiamo, senti questa, che ne so, Real Speed Wagon, Real Speed Wagon, con questa bellissima canzone, questa che ci porta indietro nel tempo. Vabbè, però per i più giovani potrebbe essere occasione per condividere, si può usare questa parola con i genitori, e cercate di avere anche una relazione extra geninatoriale, vabbè, vaffanbrodo, e in modo, questo termine, quando sapete, quando avete un termine che non vi viene giusto al primo colpo, poi non verrà più giusto, quindi non vale neanche la pena di provare, di tentarci. Però ecco, uscite da quel ruolo, ne vestite un altro e assumete un po' il ruolo proprio amichevole, e vi raccontate un po' di voi, di quando eravate giovani, quando ascoltavate, ne so, quella musica, questa canzone, le musicassette, avevate la Vespa e dove c'era il portaoggetti avevate l'autoradio, avevate le casse, e quante cose potremmo raccontare, cioè, potremmo fare una puntata, magari anche con degli ospiti. Sarebbe bellissimo fare questa cosa qua. Vabbè, ci sono gli Aerosmith. Lo so che adesso accontenterò molti e molte di voi, ve la lascio andare, anche con questo po' di intro che vi fa vibrare la pelle. Ragdoll!

Io nel complesso li trovo un gruppo veramente divertente. The Struts, Pretty Vicious. Qui siamo nel 2023, però andatevi a vedere, perché insomma, oltre a questa, ma ce ne sono tanti di brani che poi sicuramente vi ricordate, vi vengono in mente, perché alla radio li avete beccati prima o poi, ma sono anche bravi e divertenti anche con qualche cover. Anche se so che perfettamente che non ci sono i puristi, quindi le cover le amano poco, però insomma si impegna. Io li trovo divertenti, quindi il mio consiglio è quello di investire qualche minuto di tempo quando non sapete che cosa fare, se siete in ferie qualche minuto lo trovate per cazzeggiare, no? Allora mettetevi un attimo di tranquillità e segnatevi queste cose qua. Poi ogni tanto dice che non c'ho una mazza da fare. Ah, no, aspetta, che Mirko mi aveva dato dei suggerimenti, vado a vedere. Sarebbe una cosa figata. E allora andiamo un po' con i nostri, anzi con i vostri messaggi, con l'argomento della serata, quello che vi dà fastidio degli altri automobilisti che incrociate per la strada, premesso che noi possiamo essere dei bravi automobilisti, perché anche noi facciamo delle cazzate, diciamo la verità. Ci spostiamo a Dublino. Allora, ciao Max, intanto lui ci scrive un po' di cose, dai, dedichiamo un po' di tempo ai vostri messaggi. Un po' di tutto, dice: c'è solo l'imbarazzo della scelta, dal mancato uso delle frecce alle mancate precedenze, come hai detto tu, chi persevera con l'uso dei fari abbaglianti non solo davanti ma anche quando ti sta dietro, specchietto retrovisore che non puoi guardare perché ti accecchi da solo. Poi ci sono quelli che in montagna pensano di essere all'autodromo e tagliano le curve come se non ci fossero domani. È vero, è proprio vero. Vi posso confermare, proprio ieri scendevo da Altopiano di Asiago e effettivamente durante qualche tornante c'è qualcuno che se la prende comoda. Cioè, la strada è tutta per lui, non c'è uno che scende o che sale, chi se ne frega. Parliamo poi di quelli che ti passano e poi cambiano corsia e si infilano dentro. Sì, come diceva giustamente prima Cristina, giustamente nel suo messaggio, ti sorpassano, arrivano a 1000, poi ti chiudono. E allora tu vorresti scendere e segare la macchina a metà. E possiamo dimenticare quelli che vanno ai 120 km orari davanti alle scuole e poi si lamentano che ci sono gli autovelox. Sì, non dovresti superare i limiti, così non dovresti avere preoccupazione degli autovelox. Se penso che tra pochi giorni sarò in Italia per 10 giorni, perché ricordo che lui è a Dublino ed ho anche noleggiato una macchina, mi vergogno già, però so che mi verranno i nervi, perché guidare in Italia so che è un casino. Lui si è abituato ai ritmi irlandesi, quindi qui in Irlanda invece non sopporto quelli che sono perennemente nella corsia sbagliata quando entrano nella rotonda. Anche l'argomento rotonda, ragazzi, non si risolverà mai, quindi mettiamocela via, è persa sta cosa. Gianluca ha un punto di vista, Gianluca fa l'autotrasportatore, ha un punto di vista privilegiato perché lui già è alto, cioè dalla cabina vede delle cose e dice: io vedo, non mi accorgo delle infrazioni, del faro, della freccia, vedo tante belle donne, quindi beato te che vedi il lato positivo, però attento a non distrarti troppo, Gianluca. Sì, sempre con, visto che c'hai un mezzo pesante, ce ne abbiamo due di Gianluca. Questo è quello che guida il camion. Abbiamo tempo anche per Jeff. Sì, certo, non rispettare le regole in strada.

mette a rischio sicurezza e vita altrui, oltre a quella propria. Quindi Jeff fa un accenno anche a ciò che accade quando qualche automobilista o si affianca troppo a ciclisti o frena troppo così istintivamente quando degli automobilisti stanno per arrivare. Quindi quando freni troppo di brusco un ciclista che sta per arrivare potrebbe fare il giro e il giro della morte sopra la tua auto e non finire bene. Cioè, quindi sicuramente ha un punto di vista privilegiato essendo ciclista, quindi fa tutto questo preambolo che io non mi sto a leggere, però condividiamo, insomma, ci sono anche delle nuove regole della strada per rispettare i ciclisti. Chiaramente io spezzo una lancia a favore anche degli automobilisti: i ciclisti non pensino di essere padroni della strada, come quello di ieri che scendeva da Asiago e pensava di avere la strada e i tornanti tutti per sé. Quindi c'è sempre un concorso di colpa, vedete voi, cioè non si, il bianco e il nero qui c'è anche quel punto di vista che è grigio, che ci fa dire ok, ma io non posso pensare di avere ragione per forza. Cioè, ci sono dei momenti in cui mi devo mettere dalla parte di colui quale fa un esame di coscienza e mi sto comportando bene. Oh, vabbè, se avete un contraddittorio, 371 1200 116. Non per polemizzare assolutamente, chiudiamo qua argomento automobili e ciclisti, ma vogliamo sapere quali sono le cose che vi danno fastidio quando viaggiate in automobile.

0: E sono proprio i Kasabian con Super Flowers che ci accompagnano al nostro momento Rock Legend per la seconda ora di Rock Your Life. All Day and All of the Night, singolo dei Kings del 1964, è il seguito di You Really Got Me. Stesso riff potente, stessa energia, ma il testo cambia. Il titolo dice tutto, All Day and All of the Night, tutto il giorno e tutta la notte, quell'innamoramento totale da teenager dove l'altra persona ti occupa la mente 24 ore al giorno, tutto il giorno. Ray Davies e i Kings qui usano lo stesso riff distorto di You Really Got Me. Quel suono grezzo, martellante, ripetitivo, è proprio la sensazione dell'ossessione, ti entra in testa e non esce più, proprio come il pensiero per lei. Per questo è considerata una delle prime canzoni proto-punk hard rock della storia, eppure è energia anni 60. Ladies and gentlemen, The Kings, All Day and All of the Night.
1: Rock Legend, i brani che hanno fatto la storia del rock.

Matchbox 23 AM. Beh, anche qua il video ci racconta un po' di cose. Effettivamente può essere quell'occasione in cui non riesci a prendere sonno, certo, magari finché si hanno ancora 30 anni probabilmente, poi giri la notte. Se un po' più avanti con l'età tu non stai bene se ti fermano, però sai, effettivamente guardando queste cose che ti fanno un po' intrippare, cioè è un po' un detox, anche disintossicarsi per i pensieri strani che ti vengono per la testa, soprattutto quando sei innamorato, cioè queste situazioni in cui ti mettono un po' di difficoltà, non riesci ad uscire, hai bisogno di schiarirti un po' la mente, e allora che fai? Sali in auto, dove vai? E chi lo sa dove vai, chi se ne frega, tanto c'è anche poco traffico e probabilmente le rotonde riesci a farle come cavolo vuoi, perché tanto non c'è nessuno, e alzi la musica e vai, ti lasci trasportare dalle cose. Vabbè, proprio per introdurre l'argomento della serata, reintrodurlo, insomma, sulle cose che ci danno fastidio quando gli altri, quando incrociamo gli altri in automobile. Giovi, ad esempio, ci dice che non sopporta chi si ferma in mezzo alle rotonde perché non ha capito il senso delle stesse. Capisco, prenderle male è già una cosa che è normale. Le prendi male, cioè, quante volte ci troviamo nelle situazioni in cui l'ha presa male, aspetto, vedo dove va, cosa farà, ma poi se si fermano pure è proprio un casino, e quando glielo fai notare, quindi quando ti affianchi dici oh ma che staffa, pure si incassano, ti offendono, ti insultano, eh no, e capisco, e c'hai ragione anche tu, allora smadonni, cioè, se quasi tanto per dire, usi dei termini che non si possono più, cioè no, la macchina è questo abitacolo, se potesse parlare direbbe di noi delle cose indicibili, quindi questo è senso, vero Giovi? Poi troviamo Vania che dice io non sopporto chi usa il cellulare, e qui ragazzi avete le macchine, avete, ce l'abbiamo, cioè, ce l'abbiamo, insomma, oramai di macchine datate, molto datate, non ce ne sono più tantissime, che ci sono molte automobili che hanno tecnologie infinite dentro, cioè, parlano e guidano per noi, è impossibile che voi non abbiate collegato il vostro cellulare a quel cavolino di Bluetooth che avete in automobile, usatelo, è una figata, cioè, magari non insomma, comandi vocali, non serve neanche distrarsi per schiacciare bottoni e parlate, fantastico mondo di parlare al telefono senza distrarsi, avere il telefono, eppure oggi, ancora oggi c'è qualcuno che dice no, io uso il telefono, se perché se dovesse salire qualcuno che ascolta le mie telefonate, se come faccio a staccare sto aggeggio mentre guido? Guardate come fare, è facile, ci sono i tutorial, trovatelo sta cosa, c'hai ragione Vania. Poi Vania dice anche chi va a 40 all'ora quando il limite è da 70. Beh, se già, andate almeno ai limiti quelli più, andate anche 50 all'ora, dove c'è scritto 50 andate, però ai 50, non ai 30, perché è un casino. Poi vabbè, insomma, Gianluca, l'altro Gianluca dice io c'ho la lista di un giorno, non basterebbe, aspetta, lista. Allora, perché poi ha scritto così, ma poi me l'ha fatta la lista. Allora, dunque, io odio gli automobilisti che non usano mai le frecce. Cambiano corsia senza preavviso. Dimenticano la freccia sempre accesa. Usano gli abbaglianti accecando tutti. Usano i fendinebbia senza nebbia. Occupano fissi la corsia centrale. Accelerano mentre li stai sorpassando. Viaggiano troppo lenti senza motivo, stanno incollati al tuo paraurti, parcheggiano sopra le strisce pedonali, parcheggiano occupando due posti auto, lasciano l'auto in seconda fila, rubano il parcheggio a chi aspetta, sostano abusivamente nei posti disabili, guidano guardando lo smartphone, sbandano perché si distraggono continuamente, non partono quando scatta il verde, lanciano i mozziconi del finestrino, suonano il clacson per niente, non fanno attraversare i pedoni. In alcuni di questa lista però ci sarei anch'io. Gianluca, se probabilmente, cioè, ma magari sì, forse se la rileggo magari mi riconosco da qualche parte, però cerco di essere abbastanza educato. Però sai ragazzi, le beccate tutte, Allora sono i Foo Fighters, e se avete voglia di sentire una storia dei Foo Fighters è esattamente quella di Ira Wang, ve la racconto in un reel che trovate su Instagram e Facebook nel mio profilo Mirko Migliorini.

0: Arctic Monkeys e Warchild Records Opening Night, anche loro questa sera in Rock Your Life. Vabbè, siamo, non dico che siamo alle battute finali, però 21.49, anzi 21.50, insomma, intanto buona serata e buone ferie per chi è in ferie, per chi si sta raccontando un po' di cose, ma è fuori con gli amici oppure a casa di amici con il fresco, dipende un po', sai che ti mancano, non lo so, vi mancano, ma forse per questa temperatura vi fa dire anche no, però se con una temperatura più accettabile serale, mi ricordo da ragazzino si stava benissimo fuori, no? E quindi c'erano le mamme e i papà che si incontravano nei giardini di altri vicini e noi ragazzini giocavamo, mangiavamo gelato e facevamo un po' di cassate vicino, che ne so, c'era il corso d'acqua che passava con i piedi. Se mancano, se questa fotografia da altri tempi, cioè, no, non sono dell'epoca di Totò, però sai che a volte se ci pensi un po' senti anche un po' i profumi. Io non lo so se vi capita, se pensate ad una cosa che ormai è passata nel tempo, ma l'avete così viva dentro di voi che quasi quasi sentite pure i profumi. Vi racconto anche delle cazzate mie. Vabbè, ritorniamo ai nostri messaggi perché stiamo quasi per esaurirli. Abbiamo Alice. Ciao Alice.
1: Ciao Mirko, ciao amici di Rock Your Life.
0: Ciao bella.
1: Si può dire che io non sopporto assolutamente nessuno.
0: Eccola là.
1: Nessuno, nemmeno quelli che sono in auto e mi seguono in strada. Io vorrei veramente avere le strade libere ed essere solo io quella che guida. Sì. È esagerato?
0: Un po'.
1: Sarà il caldo?
0: Sì.
1: Ciao, buone vacanze a tutti. Ciao Mirko.
0: Ciao Alice. Le troviamo tutte noi comunque. E le troviamo e lì troviamo tutti noi comunque. Quindi io sarebbe bello, cioè io devo mettermi in strada tutti a casa perché devo spostarmi io, non venite a disturbarmi mentre vi sto spostando. Sentiamo un po' Lucrezia che ci racconta.
2: Ciao Mirko, ciao, e ciao a tutti gli amici di Rock Your Life. Sì. Automobilista incazzato io, ma no.
0: No.
2: Solo perché non ho la barra antibufalo sulla mia macchina, altrimenti volerebbe tanta di quella gente con le loro assurde automobiline per X alla milionesima motivi. Sì, non si va per strada come si va per i campi a fiorellini.
0: Mamma mia.
2: Buone vacanze.
0: Ciao Lucrezia. Cioè, la cosa bellissima è che magari ti aspetti una reazione un po' rude da parte di che ne so, un ascoltatore di Rock Your Life, quindi motte, spiego io che devo fare. Ma non lo dici in romano, lo dici con il nostro bel dialetto veneto. Adesso te faccio vedere, cioè una cosa del genere, no? E invece in realtà arrivano loro, queste dolci voci femminili. Dice la barra antibufalo, sai che cos'è? Cioè, se hai presente Hazard, hai presente la serie Hazard? Quelle cose lì che si mettono davanti quei macchinoni, e sei in Texas, esattamente. Queste donne ci fanno impazzire. No, ma siete simpaticissime ed è bellissimo. Se avete voglia c'è ancora spazio, c'è ancora un po' di tempo, però non moltissimo. Se avete voglia anche per un saluto, addia. Che abbiamo? Abbiamo il tempo per trovare queste ragazze che sono, restando in tema di ragazze, che sono terribili nel senso buono, chiaramente. Crazy Again.

0: C'è anche Alan Parsons Project con noi questa sera, Eye in the Sky. Siamo nel 1982 ed è la chicca che questa sera vi ho regalato in chiusura di questo Rock Your Life, puntata che conclude un ciclo per poi riprendere il 7 di settembre, lunedì 7 di settembre, e ritrovarci qua nuovamente tutta la banda riunita dopo le vacanze, le ferie, ed avere delle mille energie da spendere insieme per tutta la nuova stagione che arriva. Comunque sì, c'è molta carne al fuoco, ve l'ho detto, delle iniziative che ballano. È stato un piacere e un onore essere qui con voi anche questa sera. Ringrazio tutti coloro i quali mi hanno ascoltato e tutti coloro i quali mi hanno scritto. Vivete sempre una vita rock, perché il rock non è solo un tipo di musica, ma è anche uno stile di vita, è il nostro stile di vita, è lo stile di vita di tanti altri che non conoscono ancora, magari esiste Rock Your Life e quindi non sono entrati ancora nel nostro pub che è a disposizione di tutti e che si possono divertire. Se li conoscete, invitateli una sera. Io vi aspetto lunedì 7 di settembre per iniziare una nuova stagione di Rock Your Life e vi auguro buone ferie e godetevi tutto quello che più vi piace. L'importante è che stiate con le persone che più amate. Buon rock a tutti!
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 22:02.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben trovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 10 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, martedì 11 agosto. Nessun problema al momento è segnalato lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Parliamo della A4 in direzione Torino. Vi informo che è chiusa la corsia di marcia a causa di un incidente avvenuto in precedenza tra il bivio A4 a 34 e Palmanova. Parliamo della tangenziale di Mestre. Sono in atto dei lavori in direzione Milano, tra Mirano Dolo e l'innesto con la 4 Venezia Padova e tra Mira Oriago e Mirano Dolo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buon viaggio e una buona serata.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata vivila con Radio Vicenza.
3: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
3: La tua giornata vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
1: Radio VIP Vicenza Party.
3: Radio VIP Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 10 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, martedì 11 agosto. Nessun problema al momento è segnalato lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Parliamo della A4 in direzione Torino. Vi informo che è chiusa la corsia di marcia a causa di un incidente avvenuto in precedenza tra il bivio A4 a 34 e Palmanova. Parliamo della tangenziale di Mestre. Sono in atto dei lavori in direzione Milano, tra Mirano Dolo e l'innesto con la 4 Venezia Padova e tra Mira Oriago e Mirano Dolo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buon viaggio e una buona serata.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Radio Vicenza.
6: Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 58 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben trovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 10 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, martedì 11 agosto. Nessun problema al momento è segnalato lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Parliamo della A4 in direzione Torino. Vi informo che è chiusa la corsia di marcia a causa di un incidente avvenuto in precedenza tra il bivio A4 a 34 e Palmanova. Parliamo della tangenziale di Mestre. Sono in atto dei lavori in direzione Milano, tra Mirano Dolo e l'innesto con la 4 Venezia Padova e tra Mira Oriago e Mirano Dolo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buon viaggio e una buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio VIP Vicenza Parchi.
5: This is your summer radio station.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.